Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Andrea Gioe, cantautore palermitano. Questa è Simbiosi Totale, il mio nuovo singolo dedicato ai miei genitori che si sono riuniti in cielo. Buona musica, buon ascolto e sempre on the rock.

0: Ciao, sono Latest Bill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie e un abbraccio a tutti!
1: One, two, three, four.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Fabrizio Giannini e questo è il mio nuovo singolo, Flamenco del Bagnasciuga. Buon ascolto!

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao, sono Luca Enriquez. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio nuovo singolo Tra le tue ombre. Vi aspetto sui miei social. Ciao.

Ciao, sono Riverso, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Oggi presento il mio brano, Mi sento sbagliato.

Ciao, sono Davide Ghidoni, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Come On Closer, con la splendida partecipazione alla voce di Heidi Vogel. Buon ascolto!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

0: Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto.
1: Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

Ciao, sono Eminemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao a tutti, sono Carlo Valenti in Arte Bay. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il nostro ultimo singolo dal titolo I Still Can Let You Go.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Corteses. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Emin Emilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.
1: 6 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Norberto. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno, quando il gatto non c'è i topi ballano, segnala che la presenza di chi rappresenta l'autorità è una garanzia che tutti facciano il proprio dovere. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1797 la Convenzione di Mombello sanciva la fine della Repubblica di Genova, aprendo la strada alla nascita della Repubblica Ligure. Nel 1861 moriva cinquantenne a Torino il politico Camillo Benso, conte di Cavour, una delle figure di rilievo del Risorgimento italiano. Nel 1882 Henry Seeley brevettava il ferro da stiro elettrico, pesava 7 kg. Nel 1933 negli Stati Uniti si inaugurava il primo cinema drive-in. Alla prima proiezione assistevano circa 600 persone. E nel 1944 era il D-Day, il giorno in cui le truppe alleate al comando del generale Dwight Eisenhower sbarcavano in Normandia, da dove avrebbero aperto un secondo fronte nella guerra contro le forze naziste. Nel 1949 George Orwell pubblicava il romanzo 1984, in cui aveva ideato il Grande Fratello, l'entità superiore che spia le vite dei cittadini. Nel 1979 il 21enne Beppe Saronni vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia, secondo posto invece per Francesco Moser. Nel 1984 a Mosca il programmatore Alexei Pazinov ideava il Tetris, diventato uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 2002 il ministro delle Infrastrutture, Pietro Lunardi, annunciava il via alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, con inizio lavori nel 2004, ma il progetto, da 4 milioni e mezzo di euro, sarebbe stato accantonato qualche anno dopo. E nel 2012, primo volo intercontinentale di un aereo a energia solare, che, partito da Madrid in Spagna, atterrava a Rabat in Marocco dopo 19 ore. Sono nati il 6 giugno, nel 1599 il pittore Diego Velázquez, nel 1868 l'inventore della macchina da caffè espresso Angelo Moriondo, nel 1896 l'aviatore e politico Italo Balbo, nel 1906 l'attore Paolo Stoppa e nel 1949 il giornalista Paolo Liguori. Nascevano oggi anche l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato e l'economista Enrico Giovannini, entrambi nel 1957, la cantante Cristina Scabbia nel 1972, l'attrice Claudia Galanti nel 1981 e la schermitrice oro olimpico Arianna Errigo, nata in questo giorno nel 1988. Era l'ultima segnalazione per il 6 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Tu parlami. Tu parlami dei tuoi turbamenti, dei dubbi, delle paure. Parlami, parlami. Non avere timore nel confidarti, nel dire ciò che provi. Parlami, parlami. Non rimanere in silenzio aspettando che qualcuno ti parli. Parlami, parlami. Confidati, abbi fiducia, non ti deluderò. Parlami, raccontami i tuoi desideri, i sogni, le delusioni. Parlami dei tuoi stati d'animo, del tuo io. Condividi i tuoi sentimenti. Parlami, parlami, parlami, perché anch'io ho bisogno di parlare e di essere ascoltato. Parliamo, saremo più felici, scopriremo quanto sia bello parlarsi.

0: Ciao a tutti da Carla, oggi musicalmente italiana e si accende in modalità allegrissima italiana. Il sole che spinge, l'estate che bussa e una scaletta tutta con la cassa dritta dagli anni passati ad oggi. Partiamo dal Molleggiato che iniziò la sua fulminea ascesa cominciando con le imitazioni. Allora il rock and roll era una novità, si aveva successo anche se lo si cantava male.
1: 1958.

0: Ogni decennio ha il suo peso massimo dei tormentoni estivi, ma quello degli anni 60 veramente non ha rivali. Edoardo Vianello poteva permettersi di uscire con due diversi 45 giri nella stessa estate e portarsi a casa due tormentoni assoluti in parallelo. Il primo è ancora ballatissimo. Guarda come dondolo.
1: 1963.

In Inghilterra un pezzo come Stasera mi butto, con la cassa martellante, la voce di Rocky Roberts a sgolarsi su un testo ammiccante, molto probabilmente sarebbe diventato un classico soul. Ma visto che fu cantata nel 1967 in italiano, si limitò a vincere il Festival Bar e diventare uno dei singoli più popolari degli anni 60. Finalmente si faceva largo una vera voce nera dell'Alabama su un pezzo inciso su dinamite.

0: Mentre negli anni 70 la musica si faceva sempre più politica, una generazione di artisti aderì ad un'altra ideologia, quella della hit da ombrellone, tra cui Umberto Balsamo con la canzone che più di ogni altra l'ha consacrato come figura riconoscibile della musica italiana.
1: 1979. Vorrei sembrare

Nella seconda metà degli anni 70, Bennato decise di rileggere la favola di Pinocchio in chiave moderna con l'obiettivo di trasformarla in una forte satira politica e sociale. Nacquero così il Gatto e la Volpe, che rappresentavano i manager musicali discografici senza scrupoli, che agganciavano i giovani emergenti promettendo loro una celebrità immediata.

Come sappiamo, la musica cambia con il tempo, eppure furono implacabili le critiche mosse ad Alan Sorrenti quando abbandonò il rock progressive dei suoi primi lavori per abbracciare il funky di Figli delle Stelle. Nonostante siano passati più di 40 anni dalla sua uscita, sembra essere invecchiata veramente molto molto bene.

0: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musicalmente Italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: Il brano più noto e sicuramente uno dei più importanti dal punto di vista commerciale di Ivano Fossati, ma forse proprio per questi motivi, più volte rinnegato dallo stesso, non contento del fatto che una delle sue composizioni sia diventata, come d'altronde molti altri classici della musica leggera, anche materiale per karaoke e piano bar. Andiamo avanti con il nostro viaggio musicale fino ad arrivare agli anni Ottanta con le canzoni più rinfrescanti di quegli anni, dove la new wave italianizzata spopolava. Arrivò sulle spiagge italiane Maracaibo di Lu Colombo, che nonostante il suo allegro ritmo, il testo parla di una storia rivoluzionaria come poche altre. La ballerina protagonista è innamorata di Fidel Castro, che trafficava armi con Cuba, ma durante le assenze di lui, che è sulle montagne a dare battaglia, si vede con Pedro, l'amante focoso, finché Miguel, che è un nome di fantasia, non la scopre. Allora scappa, va per mare, viene quasi mangiata da uno squalo e inizia la sua carriera tra rum e cocaina come maîtress, dal momento in cui era arrivata a pesare ben 130 kg.
1: 1981.

tutti abbiamo amato la canzone caraibica per eccellenza, quella di Tropicana, che cantavamo nel 1983. Eppure questa canzone, che sembra totalmente innocua, nasconde un sottotesto ben più articolato e apocalittico. Parla di un sogno nel quale un vulcano erutta su un'isola incendiando le città sottostanti, causando morte e distruzione tra gli abitanti, mentre i turisti guardano il tutto come se fosse un film al cinema.

Il sole si sa, bacia i belli e la luna bacia gli innamorati. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.

La notte vola venne pubblicata nel 1988, ricordato tutt'oggi come uno dei maggiori successi della Cuccarini. La versione ascoltata è stata rilanciata per il 35esimo anniversario del suo esordio, che non ha mai smesso di far ballare chiunque. Arriviamo ora al 1993, l'anno di Raff e di Cannibali, uno degli album più famosi della sua carriera. A decretarne il successo il singolo Il battito animale, autentico tormentone estivo di quell'anno.

0: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musicalmente Italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: Scateniamoci con gli anni 90 che ci hanno regalato tanta bella musica italiana, un sacco di pezzi frizzanti, perfetti per il mese caldi dell'anno. Siamo partiti da Francesco Baccini e Ladri di Biciclette con una canzone che restò in classifica da giugno a novembre, trasformandosi in un tormentone in grado di vincere anche il Festival Bar. Il sogno d'America è racchiuso nel prossimo singolo con trombette mariachi a caratterizzare il tutto e trasformare la canzone in un tormentone estivo. Max Vezzali e Mauro Repetto dominano le classifiche grazie al viaggio che li porterà sulla sella di un cavallo a cercare l'amata perduta.
1: 1990.

0: chitarra e falò sulla spiaggia, Alex Britti catturò in una canzone l'estate ed entrò di diritto nei tormentoni più importanti degli anni 90. Solo una volta permise al cantautore romano di farsi conoscere al grande pubblico, entrando in classifica ad inizio estate del 1998 e lasciando la top 20 solo a fine anno.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori,

Cesare Cremonini debuttò nel mondo della musica con 50 Special, brano simbolo dell'inizio della sua carriera con il Luna Pop. Nel 1999 la canzone arrivò a conquistare la vetta della classifica per poi restare per quasi un anno tra le prime posizioni. Saranno oltre 100.000 le copie

Siamo arrivati alle battute finali di questa carrellata di brani estivi, allegri, adatti ad essere ascoltati sotto l'ombrellone. Mi fermo qui, ma c'è tempo per un ultimo brano. Vi lascio con colui che con questo pezzo ha dominato le classifiche italiane nel corso del 2000, diventando un simbolo di quelle estati spensierate e romantiche. Il suo ritmo latino e la voce inconfondibile di Gigi D'Alessio l'hanno resa il tormentone ideale. Grazie a tutti per la compagnia, un salutone da Carla, ciao!

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Accendiamo un weekend molto lungo, l'ultimo weekend del mese di maggio. Benvenuti, bentrovati dal 29 al 31 maggio 2026, il weekend lungo che prelude la festa della Nazione del 2 giugno. Quindi accendiamo ufficialmente l'ultimo weekend del mese di maggio, per noi weekend lunghissimo, come per voi spero. Dalla settimana prossima tutti i weekend saranno festivi, amici miei, saranno estivi. Dalla prossima settimana, dal lunedì 1 giugno, tutti i format di Tempo Zero saranno targati hashtag Summer Live. E quindi il prossimo weekend sarà Tempo Zero Selecta Summer Selecta, la sigla estiva con il bikini. Amici miei, pronti per l'estate? Dai, che noi la accendiamo come ogni anno, prima di tutti, prima degli altri. Sulla nostra emittente radio televisiva preferita è il momento di scalare insieme le classifiche che si aggiornano in tempo reale, la Global Chart, Future Chart, oserei dire, veramente. Un saluto a chi mi sta seguendo in regia, tra l'altro dalla prossima settimana avremo i colleghi estivi, gli stagisti, registi, cameraman, quindi da Milano, Le Rua, 24orenews.it, poi Roma, da Montelone d'Orvieto la voce, la mia, rimane comunque anche d'estate, va bene? Ok, ci siamo capiti. Andiamo a scoprire chi incontreremo, quindi dalla posizione numero 20 alla posizione numero 1. Ecco, appunto, alla posizione numero 1 incontreremo, lo scopriremo più avanti, ma alla 20 c'è Tony Pitoni in discesa come Fred De Palma, alla 19. Questa è la posizione numero 20, Viral Chart Global.

0: ragione per vivere un attimo.
1: Posizione numero 18, in discesa, Viral Chart, Global Total Chart.
0: È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

Poesie clandestine, ultimo weekend del mese di maggio, grazie per i messaggi che stanno arrivando, gente che non vede l'ora che chiude la scuola perché così mio figlio se ne va con i suoi nonni al mare e io rimango a casa a lavorare. Ciao Federica, va bene, ok. Com'è? Prima di lei, perché li incontreremo anche in Future Live, in Future's Power Selecta, questi ragazzi qua con il loro nuovo singolo. Andiamo insieme dalla posizione numero 17 alla posizione numero 15, posizione ancora un po' più calda, la 17 incontreremo The Color in discesa, Rolling Stone, alla 16 c'è Alex Warren, Forever Dream, alla 15 Alex Farolfi, scende anche lui in You On Your

Buon weekend ancora, rigorosamente in onda in diretta. Andiamo con la prossima triplede, il prossimo triade. Alla posizione numero 13 c'è Gaia, Bossa Nostra. Alla posizione numero 12 Teddy Swims, Mr. Nov in Hole. Posizione numero 11 Demi Lovato, Lure Is Your Home. Posizione quindi numero 11 e 12, due nuove entrate in salita in Viral Chart, Global Chart. Concentriamoci all'ascolto della posizione numero 13, stabile.

si fa riconoscere Demi Lovato con il suo nuovo singolo, vi abbiamo presentato la scorsa settimana, e eccolo qua in classifica, Viral Chart, Total Chart, Global Chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale, queste. Li vedo pronti dall'altra parte del video, i miei colleghi dell'emittente, per farci prendere la nostra primissima pausa, poi torneremo per scalare la seconda parte della Global Chart, Total Chart, i pezzi musicali ancora più forti, quindi la top 10. E allora fermi lì, ragazzi, torniamo tra un istante.

vendite e anche di stile, dai, diciamocelo, perché è così. Saliamo insieme dalla posizione numero 9 alla posizione numero 7, amici radioascoltatori, c'è Paola Jetzin, scende stasera, direzione, la stessa direzione stasera, mi raccomando. Paola Jetzin, stessa direzione, dicevamo, posizione numero 8, invece c'è Saif, Tu mi piaci tanto, dal suo Sanremo continua ad essere uno dei pezzi musicali più

posizione numero 6 incontriamo Madame Marrakesh, alla posizione numero 8 Rocco Hunt, La più bella del mondo, stabile rispetto a 7 giorni fa. Alla posizione numero 4 invece incontreremo Annalisa. Alla posizione numero 6 quindi sale Madame.

Viral Chart, Total Chart, la nostra Annalisa. Posizione numero 4, stabile rispetto a 7 giorni fa. Saliamo insieme al medagliere, dove alla 3 incontriamo gemelli diversi tra le dita. Alla posizione numero 2, Serena Brancale, Levante, Elia, Al mio paese. Alla posizione numero 1, tornano. Sale di una posizione Shiva, Laza, Sfera e Basta, My Day. E allora concentriamoci all'ascolto della posizione numero 3.

Mayday, Mayday, ci siamo, tranquilli. La Global Chart, Total Chart, torna il prossimo weekend vestita d'estate, come dicevamo sulla sigla, perché il tempo zero diventano Summer Live. Quindi sigla estiva, andiamo così, dai. È vero che sta per arrivare la stagione, quella calorifera, quella tanta umidità, ma ci saremo come sempre noi a tenervi compagnia con le versioni estive dei nostri format. Vi rinfreschiamo, va bene così? Perfetto così? D'accordo così? Bene. Amici, ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa, poi apriremo la Dance Chart, Global Charts, i primi 5 pezzi musicali più streamati, più ballati, più ascoltati, remixati, e poi le Future Power Selecta, e allora lo sapete che vi dico? Fermi lì!

È il momento, ben trovati, è il momento della Dance Chart Global Chart, amici radioascoltatori, ce la gusteremo come siamo abituati noi una via l'altra con i nostri DJs in console. Alla posizione numero 5 c'è Tony El Calderon, Phyllis Lights, posizione numero 5, la prima nuova entrata. Alla 4 incontreremo Topic. Alla posizione numero 3 c'è Kika Eleden. Erin Ruga, posizione numero 1, una viral chart, global chart, tutta nuova. E allora iniziamo e concentriamoci all'ascolto ballando della posizione numero 5.

Loro sono tornati, eh? Vi siete resi conto? L'avete riconosciuti? Riconoscibilissimi, Hand the Zona. È il momento delle Future Power Select. Abbiamo veramente delle novità in anteprima assoluta. Dei pezzi da 90 già in circolazione da qualche ora sulla nostra emittente radio televisiva preferita e tante novità. C'è Achille Lauro, Comuni Immortali. C'è Adam Feidel, ma anche Aiello, Alex Moneroll, NG. C'è anche Another Day, Tackle You Home, Arisa con il suo nuovo Rugiada, Bumble di Pezza con Porno, It's Sweden Tales. Incontreremo anche Weda Hana, Silvia Salemi torna, un grande ritorno, una sonorità veramente interessante, Saison, ma anche Pim Patter con il loro Girl and Do Me. Maroon 5 tornano anche in quest'ultimo weekend di maggio, torna anche Malasala. Viral Chart, Global Chart, sono tutti pezzi prontissimi per farci muovere le teste, per ballare, per cantare. Queste sono le Future Power Selecta.

Questa è già pronta per le classifiche. Angie è tornata, signorina. The Future Power Selecta in piazza con la nostra emittente radio televisiva, mi raccomando, dal prossimo mese, dalla prossima settimana.

0: Future Power Select ha una collection veramente d'eccezione. Grandi voci sono tornati, tanto così per celebrare l'estate. Amici, che sta arrivando. Amici, la prossima settimana, ve lo ricordo, tutti i format di Tempo Zero sono formato, sempre famiglia, a formato Summer Competition, Summer Live Compilation. E allora, amici miei, ci sentiamo tra 7 giorni con la versione estiva di Tempo Zero Selecta, Summer Selecta. Fermi qua sulla nostra emittente in syndication, siamo prontissimi a dare la linea nuovamente per la programmazione alla nostra emittente.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

tutti gli amici di Antenna Web, sono Simone Tomassini e questo è il mio nuovo singolo, Ti ha mandata Dio. Ciao ragazzi, a presto e viva la musica, sempre, ciao!

0: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
1: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

Bene, ecco la nostra sigla, benvenuti come sempre, io sono Max Lanzi e oggi alla radio a modo mio spero di riuscire anche questa settimana ad evocare in voi qualche ricordo con la musica che abbiamo messo sui nostri piatti virtuali, io e Dr. Funk, il mio carissimo collega, e con qualche pillola vintage come facciamo ogni settimana. Prima di dare il via al nostro fader, ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica max.lanzi@laradioamodomio.it, il nostro sito laradioamodomio.it e la nostra messaggistica che potrete trovare tranquillamente sul nostro gruppo su Facebook. A tra poco.

0: bet your last money.
1: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train. Il viaggio più incredibile della musica black è appena arrivato in stazione.

0: amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, era il 1975 quando la voce di cristallo di un ragazzino di nome Michael iniziava il suo percorso come solista dopo aver partecipato al gruppo di famiglia i Jackson, e lo faceva con un album Forever Michael. È stato effettivamente poi per sempre il suo fascino e di quello che è stato una leggenda della musica pop. Sempre in quegli anni, dal movimento musicale della Feel Sound, gli Spinners dall'album Mighty Love, e abbiamo selezionato appunto la prima traccia di quell'album, My Love. A tra poco.

0: vada via amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, la radio a modo mio è Max Lanzi qui con voi insieme al mio amico Dottor Funker di là del vetro. La musica che programmiamo è frutto di un continuo ascolto dei media in genere e del ricordo di note che ti accendono un ricordo. Così è stato per Seal con la sua Kiss from a Rose e per You Should Be Dancing dei fratelli Giz, un capolavoro che ha fatto la storia musicale e cinematografica con Saturday Night Fever. Siamo negli anni 90 ed internet è in quasi tutte le case del mondo. In Italia il fenomeno del World Wide Web inizia ad entrare nella terminologia delle parole più usate e abbiamo iniziato a scoprire il mondo attraverso i primi motori di ricerca che, come un oracolo personale, ci risolvevano qualsiasi curiosità.
2: Alla radio a modo mio, ecco arrivato lo spazio della house music.

0: amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, i brani che abbiamo ascoltato poco fa sono tratti dall'unico album che hanno fatto gli The Mars. È un gruppo inglese, un progetto di breve durata che ha dato come frutto due brani che abbiamo ascoltato da poco. Eravamo nel 1987, i pezzi erano Pump of the Volume, forse il più famoso, e Anitina, The First Time I See She Dance. Eravamo nel 1987, periodo in cui nasceva anche il culto delle compilation registrate su cassette, e su cassetta nel 1987 il tape fatto in casa era praticamente un gesto irrinunciabile per ogni ragazzo che aveva una macchina con un impianto car stereo, la tua compilation piena della musica che volevi.
2: Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo, ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.

0: amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, con You Touch My Hotline, disco Inferno degli Tramps, facciamo un salto nel 1976, dove esplose il fenomeno dei pantaloni a zampa giganteschi. Più erano larghi e più eri alla moda, specialmente in discoteca e negli ambienti funky disco. The Tramps uscivano con un disco, appunto The Tramps, il loro primo biglietto da visita per il palcoscenico della loro musica. Da un vinile rimediato in un mercatino di Pistoia abbiamo digitalizzato due tracce, Disco Inferno, che ha fatto parte della colonna sonora del film Saturday Night Fever, ma questo lo sanno anche i bambini, ed un undertrack, un brano nascosto, come definisco io quelle tracce che in pochi ascoltano, tratto dallo stesso LP. A tra poco.
3: Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo, ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.
4: Okay.

0: Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo, ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.
1: Mixaggio in corso.

0: vada mia amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, Early in the Morning, Lolling Like Me della Gap Band, dal loro album The Gap Band quarto. Era il sesto album in realtà, registrato in studio della Gap Band, pubblicata appunto nel 1982, ha ottenuto lo status di disco di platino ed è considerato il loro progetto di maggior successo, come del resto in quel periodo le band della sfera black ne nascevano a decine ogni giorno nelle città degli Stati Uniti d'America. Ma accadeva anche che nel 1982 le tastiere elettroniche conquistarono il mondo e il Walkman diventò il compagno inseparabile dei ragazzi. Nelle radio si registravano cassette al volo, sperando che i DJ non parlassero sopra l'intro del pezzo, ma era impossibile non farlo.
2: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train. Il viaggio più incredibile della musica black è appena arrivato in stazione.
0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, io sono Max Lanzi, questa è stata la radio a modo mio e anche questa settimana abbiamo fatto una bella passeggiata nella musica e quello che c'è intorno. Dalla compagnia dell'Everfunk, una mano sul cuore per tutti voi.

Bene, la radio a modo mio termina qui. Maximete subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Fabrizio Giannini e questo è il mio nuovo singolo, Flamenco del Bagnasciuga. Buon ascolto!

Ciao Gringos, sono Simone Piva, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano Profondo Friuli.

Ciao a tutti, benvenuti e ben risintonizzati con i vostri mega apparati in questo bel mondo di antenna web. Ad occupare maldestralmente questo spazio di un'ora ci siamo noi quelli di Musica dallo Stivale, con i nostri amarcord musicali, senza nostalgia ma con quella passione che risveglia il cuore. Preparatevi che presento le prime canzoni e poi partiamo. Franco Battiato, Cucuru Cucù, Pino Daniele e Biagio Antonacci, One Day. Fulminacci insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, poi Anna Oxa, Quando Nasce un Amore. Alzate il volume e buon ascolto.

attratto da me. E non so se ci vedi più, non si mischiano mai i cazzi tuoi con i miei. Tutto cambia ma non il mood, io che mi incarto e mi apro per davvero solo quando canto. Ma di canzoni false te ne ho scritte

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Per quelli che come me hanno anni da svendere, ricorderanno piacevolmente Gianni Pettenati con Bandiera Gialla, Segue Mina, Amore Unico Amore, Rino Gaetano, Sfiorivano le Viole, Stadio, Pelle a Pelle.
1: Sì.

Tra le mani mi è rimasto un brano anni 70 e certamente non lo buttiamo via. I Nomadi, Un pugno di sabbia. Passiamo poi ad Alessandra Amoroso con Big Mama, Mezzo rotto. Cesare Cremonini, Ora che non ho più te. Malika Ayane, Sotto sopra.

Stiamo per arrivare al traguardo finale e allora presentiamoli. Aiello Arsenico, Renato Zenobi, insieme a Lucio Dalla, telefono elettronico. Terminiamo con Fabrizio De André, Grande Faber, Don Raffaele.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi mi stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gradi

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo

È arrivata l'ora di lasciarci, ma voi non lasciate Antenna Web. Ci risentiamo se vorrete, sempre qui al solito orario. Grazie per l'ascolto e un saluto a tutti.

Ciao, io sono Giacomo Gatto, volevo fare un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, si chiama Schiaffo.

Saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Ricordi e io sono 14498. Un saluto, buona giornata.

0: Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto.
1: Un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.
2: 6 giugno
1: d'Italia.
2: 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Norberto. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno, quando il gatto non c'è i topi ballano, segnala che la presenza di chi rappresenta l'autorità è una garanzia che tutti facciano il proprio dovere. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1797 la Convenzione di Mombello sanciva la fine della Repubblica di Genova, aprendo la strada alla nascita della Repubblica Ligure. Nel 1861 moriva cinquantenne a Torino il politico Camillo Benso, conte di Cavour, una delle figure di rilievo del Risorgimento italiano. Nel 1882 Henry Seeley brevettava il ferro da stiro elettrico, pesava 7 kg. Nel 1933 negli Stati Uniti si inaugurava il primo cinema drive-in. Alla prima proiezione assistevano circa 600 persone. E nel 1944 era il D-Day, il giorno in cui le truppe alleate al comando del generale Dwight Eisenhower sbarcavano in Normandia, da dove avrebbero aperto un secondo fronte nella guerra contro le forze naziste. Nel 1949 George Orwell pubblicava il romanzo 1984, in cui aveva ideato il Grande Fratello, l'entità superiore che spia le vite dei cittadini. Nel 1979 il 21enne Beppe Saronni vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia, secondo posto invece per Francesco Moser. Nel 1984 a Mosca il programmatore Alexei Pazinov ideava il Tetris, diventato uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 2002 il ministro delle Infrastrutture, Pietro Lunardi, annunciava il via alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, con inizio lavori nel 2004, ma il progetto, da 4 milioni e mezzo di euro, sarebbe stato accantonato qualche anno dopo. E nel 2012 primo volo intercontinentale di un aereo a energia solare che, partito da Madrid in Spagna, atterrava a Rabat in Marocco dopo 19 ore. Sono nati il 6 giugno, nel 1599 il pittore Diego Velázquez, nel 1868 l'inventore della macchina da caffè espresso Angelo Moriondo, nel 1896 l'aviatore e politico Italo Balbo, nel 1906 l'attore Paolo Stoppa e nel 1949 il giornalista Paolo Liguori. Nascevano oggi anche l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato e l'economista Enrico Giovannini, entrambi nel 1957, la cantante Cristina Scabbia nel 1972, l'attrice Claudia Galanti nel 1981 e la schermitrice oro olimpico Arianna Errigo, nata in questo giorno nel 1988. Era l'ultima segnalazione per il 6 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Tu parlami. Tu parlami dei tuoi turbamenti, dei dubbi, delle paure. Parlami, parlami. Non avere timore nel confidarti, nel dire ciò che provi. Parlami, parlami. Non rimanere in silenzio aspettando che qualcuno ti parli. Parlami, parlami. Confidati, abbi fiducia, non ti deluderò. Parlami, raccontami i tuoi desideri, i sogni, le delusioni. Parlami dei tuoi stati d'animo, del tuo io, condividi i tuoi sentimenti. Parlami, parlami, parlami, perché anch'io ho bisogno di parlare e di essere ascoltato. Parliamo, saremo più felici, scopriremo quanto sia bello parlarsi.

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.

Prontissimi con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia. Massimo Esposito vi saluta, 60 minuti con i grandi successi italiani da ascoltare. Attenzione perché oggi ci sono grossissime novità. Partiamo con la posizione numero 20. La testa gira con Fred De Palma, Anita ed Amy Schilla nella Italian Chart.

0: Le 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana con Massimo Esposito nella Italian Chart. E attenzione che alla posizione numero 19 scende Dito nella piaga con Che fastidio. Italian
1: Chart. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Ed ogni settimana scaliamo la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Noemi e Cioffi scendono con Farfalle al numero 2.

0: minuti nella Italian Chart, ogni settimana sulla vostra radio con Massimo Esposito che è al microfono e stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 17 perde qualche posizione anche lei Paola Iezzi con Stessa Direzione, e attenzione che scende anche lui Tiziano Ferro insieme a Giorgia con Superstar al numero 16.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

Superstar con Tiziano Ferro e Giorgia nella Italian Chart. Al numero 15 entra Salmo con Colapesce e Cattive Abitudini. Al numero 14 Fulminacci, Maledetto Me.

benvenuti nella Italian Chart, sulla vostra radio, le 20 canzoni più programmate in radio in Italia questa settimana, sempre con Massimo Esposito che è al microfono. Fulminacci ha perso qualche posizione, come l'hai detto me, al numero 14. E attenzione, attenzione, perché ci sono grosse novità. Entra al numero 13 Elisa, Amore è.

E questa è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane, le più belle della settimana. Al numero 12 scivola Achille Lauro con Comuni Immortali e scivolano anche loro Emma ed Ercomi al numero 11 con Vacci Piano.

Andiamo a scoprire le prime 10 posizioni della classifica italiana. Restate con noi. Stai ascoltando la Italian Chart su Radio Antenna Web. Ancora benvenuti nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito e insieme stiamo scalando la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana, sempre sulla vostra radio preferita. Tante novità quest'oggi, come questa canzone che troviamo alla posizione numero 10. Entra Irama con Cabana.

E nella Italian Chart al numero 9 scende Samurai J con Ossessione.

Anche questa settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart con Massimo Esposito che ha il microfono e pian pianino, attenzione, ci stiamo avvicinando al vertice della nostra hit. Bossa Nostra con Gaia sale al numero 8 e al numero 7 sono stabili come la scorsa settimana Madame e Marrakesh con Volevo Capire con Marrakesh.

Vertice della nostra hit, canzone estiva con Annalisa al numero 6, al numero 5, attenzione che sale Saif con Buona Domenica. E quale sarà il tormentone dell'estate 2026? Non si sa ancora, ma sicuramente Francesco Gabbani entra.

scoprendo il podio della Italian Chart di oggi. Al mio paese con Serena Brancale al numero 3, mentre loro sono il gruppo più programmato in radio per tantissime settimane. Rolling Stones,

Una grande novità alla prima posizione, ma prima c'è il riepilogo al numero 10, entra Irama con Cabana al numero 9, scende Samurai J con Ossessione, all'ottavo posto risale Gaia con Bossa Nostra, al numero 7 volevo capire con Marrakesh con Madame Marrakesh, che sono stabili come la scorsa settimana, Annalisa perde qualcosina con Canzone Estiva, al numero 6 sale Saif con Buona Domenica, la posizione numero 5, e attenzione che continua in modo inarrestabile la salita di Francesco Gabbani con Summer Funk al numero 4. Sul podio Serena Brancale con Levante, Delia al mio paese, e abbiamo appena ascoltato alla posizione numero 2 Rolling Stones con The Colors. La Italian Chart termina qui con la nuova prima posizione. Grazie alla regia, vi aspettiamo la prossima settimana sempre su questa radio. Se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok con Massimo Radio. Vi saluto, un abbraccio e vi lascio con la nuova numero 1, Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. La nuova numero 1 della Italian Chart.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Benvenuto weekend!
2: Ci stiamo avvicinando verso la conclusione di questa stagione 2025-2026 di Benvenuto Weekend, ma tranquilli, c'è ancora qualche puntata e questo significa che c'è ancora tanta musica da ascoltare.
1: Benvenuto Weekend!
2: Ovviamente questo è il titolo del programma sulla vostra radio preferita, Benvenuto Weekend, è anche il nome della nostra pagina Facebook e io sono Alessandro Parodo.
1: Benvenuto Weekend!
0: Con Alessandro Parodo!
2: Tutto questo per dire che partiamo subito con il primo pezzo di oggi, italianissimo, si tratta dei Pinguini Tattici Nucleari, questa è Sorry, Scusa, Lo Siento. Buon ascolto amici!
3: Era

Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. C'è la musica freschissima perché nel weekend è richiesta, va da sé, va in automatico proprio. Poi la vostra radio, che è quella che state ascoltando in questo preciso istante, vi offre assolutamente tutto il meglio della musica contemporanea e non, per accontentare un po' tutti quelli che sono i vostri gusti musicali, perché la vostra radio vi conosce e voi conoscete noi. È una grande famiglia, mi piace sempre tantissimo definirci così.

0: dietro un ritmo così fresco, così pimpante, Francesco Gabbani, c'è un testo veramente importante, perché i testi di Gabbani vanno, in un certo senso, vanno ascoltati con estrema attenzione. Veramente bravo Gabbani, come sempre, ed è un pezzo che sa praticamente d'estate. Summer Funk, è arrivato il momento di colui che in soli 4 minuti ci fa sognare con la sua sequenza mixata. Sto parlando ovviamente del DJ Vittorio Veneziano, sequenza mixata.
1: Benvenuto weekend, tutta la musica

0: questo weekend. Benvenuto al weekend!
1: Disco Story.
2: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Correva l'anno 1984, canzone regina indiscussa di quel periodo, Self Control di Raffaele Rievoli, icona degli anni 80, 90, 2000, 2010, 2020, un pezzo che è rimasto nella storia e giustamente. Continuiamo sul ramo musica dance e lo facciamo con DJ Peter Knight, per gli amici Pietro, che è con noi al telefono. Grazie per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, Pietro.
1: Grazie a te e ciao a tutti.
0: Allora, Pietro, tu sei un DJ fenomenale. Ho già ascoltato il tuo brano e poi, tra l'altro, sarà...
1: Io ti ringrazio dei complimenti.
0: Ma ti posso assicurare che poi sarà lo stesso parere dei nostri ascoltatori quando lo ascolteranno tra pochissimo. Quindi te lo potrei mettere tranquillamente nero su bianco, Pietro. Raccontaci di te, come nasci artisticamente.
1: Sì, in realtà io faccio tutt'altro perché sono un architetto, ma ho sempre avuto la passione per la musica sin da ragazzino e ho fatto il DJ sempre per passione, per divertimento, anche con dei discreti risultati. Sono stato spesso invitato a delle feste importanti, a degli eventi importanti. Avendo raggiunto ormai una certa età, avevo un sogno. Il mio sogno era quello di realizzare un brano targato DJ Peter Knight. Il nome DJ Peter Knight nasce dalla mia collaborazione con Radio 102, che è una radio di Trapani. Il direttore di Radio 102, approfittando del fatto che io mi chiamo Pietro e che facessi preferibilmente musica notturna, ha inventato questo nome, che è diventato il mio nome d'arte, DJ Peter Knight.
0: E devo dire che funziona, sì. Quindi ringrazio Salvo, che conosco, grande Salvo.
1: Grandissimo. Ho approfittato della collaborazione fortuita di un cantautore di Catania che si chiama Nico Culino, il quale ha già prodotto due album. Fortunatamente sua figlia e mio figlio sono compagni di scuola, frequentano la quinta elementare, e l'ho pregato di scrivere questa canzone. Lui scrive dei testi brillanti. Ha partecipato al premio Musicultura prima del Covid e l'ha vinto insieme a Lucio Corsi, quello che è arrivato secondo al precedente Festival di Sanremo. Ho approfittato della sua collaborazione per scrivere questo testo che secondo me è meraviglioso, e abbiamo approfittato anche della collaborazione degli Estralage, che è un gruppo musicale trapanese. La cantante si chiama Sandra Cetta e il marito si chiama Giacinto Renda, che è quello che mi ha aiutato a fare l'arrangiamento per creare la canzone. Il nostro obiettivo qual era? Sfruttare le sonorità afro house, che sono le sonorità, diciamo, ballabili del momento, con una canzone che in realtà avesse un testo contenuto che fosse cantata in italiano. Questo connubio, sinceramente, agli inizi ci sembrava complicato, ma il prodotto che ne è uscito fuori, a mio parere, è interessantissimo.
0: E ti posso assicurare che il pezzo funziona, è molto radiofonico e i nostri ascoltatori ci daranno ragione. Senti, Pietro, quali sono invece i tuoi contatti per seguire tutte le tue attività?
1: Sì, allora, io ho su YouTube, basta cercare DJ Peter Knight oppure il brano Solo una sera e mi trovano. Anche su Spotify, sempre DJ Peter Knight Solo una sera, e su tutti i media spunto così, DJ Peter Knight e il brano si intitola Solo una sera.
0: E devo dire che, come dicevo prima, il pezzo funziona davvero tanto, perché si sente, si percepisce tutta la passione che tu hai per questa produzione. È vero, tu dici...
1: Abbiamo lavorato tantissimo.
0: È verissimo, Pietro, tu dici il tuo mestiere primario è un altro, tu fai l'architetto. Anche io ho un altro mestiere, io faccio il direttore di macchina, quindi lavoro in sala macchina, però per passione io faccio la radio, per passione tu fai il DJ. Si tratta comunque di quelle passioni sane che fanno bene a te stesso, fanno bene a noi stessi, ma fanno bene anche a chi le percepisce, no? Queste sensazioni, queste...
1: Sì.
0: E quindi per quello che si può parlare nel tuo caso di arte, no? Cioè di passione che è diventata un'arte a tutti gli effetti. Perciò io ti ringrazio per il pezzo bellissimo che stiamo per ascoltare, ti ringrazio per il messaggio e ti ringrazio anche perché l'hai reso commerciale e Benvenuto Weekend, con Benvenuto Weekend sfondi praticamente una porta aperta. Senti, Pietro, un'ultimissima cosa. Io adesso ti cedo così virtualmente il microfono, diventi tu lo speaker, annunci tu la tua, annunci tu la tua canzone e sappi che proprio questo microfono per te sarà sempre a completa disposizione. Ciao Pietro.
1: Gentilissimo, ciao a te. Allora, se volete lasciarvi trasportare in una dimensione estiva, da sogno, ascoltate DJ Peter Knight, Solo una sera. Non so.

Samurai Jay, dopo la sua sanremese Ossessione, titolo della canzone ovviamente, continua con grande successo a farsi sentire grazie a questa Flamenco Paranoia. Tra pochissimo qualche buon consiglio per un bel film da vedere al cinema.

0: Semplicemente DJ Beda e Fabri Fini con Dance For Me.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Ed ora lascio pochissimo tempo alle parole e tanto, tanto tempo alla musica, perché adesso c'è lui, il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
2: Benvenuto weekend! Tutta

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Arriviamo al momento dei saluti, anche in questa terz'ultima puntata di stagione c'erano proprio tutti i nostri tre DJ, Vittorio Veneziano, DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Avete sentito bene, terz'ultima puntata di stagione, questo significa che la prossima settimana andrà in onda la penultima puntata, ma durante tutta l'estate ci sarà il meglio di Fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita perché ha, come sempre, tantissimo da offrirvi. Io sono Alessandro Parodo e vi aspetto naturalmente tra 7 giorni, sempre qui. Buon fine settimana a tutti!
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
2: This is Michael Bastomdale from WTM, and a big greeting and hello to all the AntennaWeb listeners here. And now get ready for our new single, A Million Mistakes. Stay metal.

0: International Party Radio Show, di nuovo qui sulla tua radio preferita. Siamo in onda, questa volta purtroppo da solo, però ovviamente il programma non si ferma, noi non ci fermiamo e quindi siamo qui in onda, anzi sono qui in onda. Però abbiamo preparato insieme a tutto lo staff una bella puntata, tanta buona musica e un tema che purtroppo poi ne parleremo più avanti di cosa parliamo. Però è un tema che purtroppo ci affligge tutti. C'è anche però chi piace quindi magari sente meno l'afflizione, come si suol dire. Non so se si può dire in italiano, però insomma la parola ci piace. E quindi bando alle ciance, adesso io vedi anche da solo riesco a parlare per un'ora senza dire nulla. Oggi però ovviamente anche se sono da solo, affronteremo il tema della puntata, quindi parleremo ovviamente, vi chiedo di essere attivi sui social, quindi di commentare l'immagine della puntata della settimana che trovate su tutti i nostri canali social, Instagram principalmente ma anche Facebook. E poi ovviamente ci sarà il mio lo sai che non manca ovviamente nemmeno questo mese. E come sapete ovviamente non c'è più il quizzone di Simone, perché i nostri portachiavi sono andati a ruba, li avete vinti tutti quanti, sono stati spediti, stanno arrivando, alcuni dovranno ancora essere spediti, però insomma li riceverete a breve. E adesso in questo momento direi di lasciare un po' di spazio alla musica e ci andiamo ad ascoltare Ludwig il Pagante con Ti Soffro.
1: Stai ascoltando International Party.
2: Non mi importa niente.

0: Questa è International Party.
1: Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento, l'ultima canzone che abbiamo appena ascoltato nel blocco musicale curato magistralmente dal nostro Paolo, che salutiamo in regia, che non vuole venire qui a parlare con me perché forse gli sto anche un po' antipatico, questo non lo so. No, a parte gli scherzi, lui è concentrato dietro al mixer della regia, e anche se gli altri due mi hanno lasciato da solo, però dai, diciamo che cause di forza maggiore. E io però qui mantengo alto il nome di International Party Radio Show. E oggi parliamo di un tema molto molto, come dicevo, ostico per tanti, e tanti invece piace questo periodo. E diciamo, riprendiamo il detto: non è tanto il caldo, è l'umidità che ti frega, aggiungerei, ovviamente, perché diciamo, questo periodo abbiamo passato i primi mesi dell'anno, ovviamente con la parte dell'inverno un po' freddo, ma il periodo primaverile è stato talmente breve che adesso qui, per esempio, dove stiamo registrando a Roma, ma ovviamente voi ci ascoltate in tutta Italia e sappiamo che dappertutto la situazione è praticamente la stessa, e il caldo ci sta attanagliando. E quindi tutti quanti abbiamo i nostri, chi più chi meno, i nostri problemi. Abbiamo cominciato con due docce al giorno, perché qui ovviamente se ne fa una la mattina prima di uscire, per evitare brutti e cattivi odori in giro per uffici, mezzi pubblici, eccetera. Chi più ne ha più ne metta, e speriamo che tutti utilizzino questo, anche se sappiamo che alcuni invece con la doccia, diciamo, non hanno un buonissimo rapporto. Però diciamo che adesso se ne fa una la mattina prima di uscire da casa, e poi ovviamente appena si rientra, purtroppo bisogna fare un'altra, perché si esce da casa e praticamente si ricomincia a sudare. E quindi però il detto dice, scusate il gioco di parole, il detto dice non è tanto il caldo, ma è l'umidità veramente che ti frega. Perché il caldo, sì, ad esempio se andiamo in Africa, eccetera, c'è un caldo molto secco che però non dà l'effetto che dà qui da noi. Da qui appena fa supera i 25-30 gradi, qui praticamente iniziamo a grondare e a sudarci, come si suol dire, anche l'acqua del battesimo. Quindi purtroppo diciamo è un tema che purtroppo è più che mai attuale. E voi cosa ne pensate? Preferite il caldo? Preferite il freddo? Una via di mezzo? Oppure siete di quelle persone che appena c'è il caldo vi buttate in spiaggia, proprio sotto al sole vi fate rosolare tipo fettine panate, e qui adesso comincio anche ad impappinarmi. E quindi fatecelo sapere nei commenti sotto l'immagine della nostra puntata, soprattutto su Instagram, perché se ci commentate su Instagram, diciamo che prepareremo forse altri gadget che magari inizieranno, non sappiamo se adesso o dall'inizio della prossima stagione. Però commentate. E adesso, visto che Simone purtroppo non c'è per farmi la sigla, inizio direttamente con il mio Lo Sai Che, che ormai sappiamo essere uno dei momenti più ormai ascoltati e attesi dagli ascoltatori di International Party Radio Show. E quindi adesso faccio un Lo Sai Che molto molto, diciamo, da esplorando il corpo umano, dai. Lo sai che nel tuo sangue ci sono in media 4,2 frammenti di plastica per ogni millilitro? Non nell'intestino o nei polmoni, ma nel sangue che circola ovunque. Uno studio della Verge Università d'Amsterdam ha dimostrato che quasi il 90% delle persone analizzate ha micro e nanoplastiche nel circolo sanguigno. Parliamo di PET, polietilene e polistirene, gli stessi materiali dei comuni imballaggi di tutti i giorni. Finora credevamo che la plastica ingerita o inalata restasse confinata, invece supera queste barriere fisiche, entra in circolo e può raggiungere qualsiasi organo. Gli effetti clinici a lungo termine sono ancora ignoti, ma il dato è inequivocabile: la plastica non è soltanto intorno a te, è dentro di te e addirittura in movimento. E dopo questa bellissima notizia, che avremmo magari non voluto sapere, ci andiamo ad ascoltare Paul Kalkbrenner featuring Norma Jean Martin, Time to Dance.
0: International Party.

0: Let's go!
1: Stai ascoltando International Party.
2: Shakira, Burna Boy, Dai Dai, l'ultima canzone che abbiamo appena ascoltato e che sa già ovviamente di estate, quindi ci porta proprio veramente, rimanendo in tema della puntata, che si parla di caldo, ma ovviamente parliamo anche di estate, e quindi ci porta direttamente in spiaggia, così nelle serate danzerecce, insomma, estive. E io vi invito sempre a commentare, perché date anche un po' di forza che sono qui da solo, mi hanno lasciato da solo, però ovviamente sui nostri canali social trovate le immagini ovviamente delle puntate, ma di questa puntata vogliamo sapere tutti quanti noi cosa è per voi questo periodo, se preferite il caldo, preferite il freddo, o se adorate questo caldo un po' afoso eccetera, che vi trasporta direttamente al mare o in piscina o dovunque sia, e oppure se siete di quelle persone che appena sentono un po' di caldo se ne vanno in montagna, e chi si è visto, come si suol dire. E dopo quest'altro minutino senza dire nulla, io vi catapulto a Sbroccoland, e quindi andiamo ad ascoltare cosa succede questa settimana a Sbroccoland.
3: L'arrivo della star. Recap: caos totale. Nella puntata precedente Romina ha evitato il latino distruggendo il mixer con il caos totale. Il Goblin ha risposto con la sua mossa finale per testare la nostra professionalità. Un ospite VIP. Una star internazionale. Il Dottor K.
4: Benvenuti a tutti. Oggi per la prima volta un'intervista seria. Nessun rumore, nessuno sbrocco, solo professionalità.
5: Memo del direttore! Se l'intervista

0: stava bene, la radio riceverà un premio. Se Romina sbrocca, la radio viene chiusa per eccesso di caos.
1: Romina, dobbiamo farcela. Niente clacson, niente techno.
2: I am pleased to be here. I am Dr. Chappa.
0: Un attimo, traduco in tempo reale. È un piacere essere qui in questa radio giovanile.
3: Dottor Chappa, lei è un astrofisico. Ci parli del suo ultimo libro, Il buco nero nell'anima.
0: Traduco sempre io, eh. Certo, è uno studio sulla solitudine.
4: Romina, l'astrofisico è troppo serio.
3: Lo so, Mattia. Devo resistere alla noia.
0: Romina era sull'orlo del baratro. Non lo sbrocco da rabbia, ma lo sbrocco da ansia da prestazione professionale. Doveva essere perfetta e questo la stava uccidendo.
3: Dottor Chappa, il suo lavoro sulla teoria del multiverso è affascinante.
0: È un lavoro che richiede grande, come ha detto, disciplina.
3: Disciplina?
1: Romina, ti prego, calma, calma.
3: La disciplina è fondamentale. DJR, metti una musica di sottofondo rilassante per il dottor K. No! Quella è la tecno del caos!
0: Il dottor K dice che è interessante la scelta musicale. La ritiene molto aggressiva. Eravamo già in caduta libera. Romina aveva fallito a mantenere la calma per 5 minuti. Ma il peggio doveva ancora arrivare. Le domande.
5: Questa è International Party.
6: This is International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: David Guetta, Martin Huger, Man Machine, The Past, The Present, The Future. L'ultima canzone che abbiamo appena ascoltato e che purtroppo ci porta alla fine di questa ora insieme. Vedo, anche se diciamo mi hanno lasciato solo, ma vedo qui in regia il Goblin che purtroppo ci dice che il tempo è tiranno. Saluto anche Paolo che ci guarda dalla regia e spippola lì con il mixer. E vi do appuntamento alla prossima puntata, ovviamente appena finita. Dateci qualche ora di tempo, qualche giorno, vediamo quando, però ci troverete su tutti quanti i podcast, quindi su Spotify, su Amazon Music, su YouTube, su iTunes, ovunque ci trovate, quindi dopo ovviamente la diretta radio, quindi avete la priorità, ovviamente ci ascoltate qui sulla vostra radio preferita e poi solo dopo la diretta ci ascolterete anche in podcast, quindi vi aspettiamo ovunque, ovviamente vi aspettiamo la prossima puntata qui sulla vostra radio preferita e poi in podcast. Un saluto a tutti da DJR, vi saluta anche Paolo dalla regia e il Goblin, no, non lo salutiamo, alla prossima puntata.
2: Voi

0: Quanti bei ricordi su Messaggina Battle. I Police era il pezzo forte di quel Regatta de Blanc, il secondo album pubblicato dai Police, un brano che mostra alcuni particolari che ne hanno fatto la storia, no? Con questi arpeggi, ci sono anche gli assoli molto particolari che hanno determinato, se vogliamo, il successo di questa canzone, con questi piccoli accorgimenti musicali, con un particolare dato anche dai cori, che nella canzone si sentono poco, ma sentite qui. Ai cori non c'è nessuno, è la voce di Sting, doppiata, armonizzata, fantastico. Beh Franklin, dopo sta cosa possiamo anche cominciare il Pop-Up Weekend.
1: Va ora in onda Pop-Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: I messaggi in bottiglia ormai non si mandano più da un sacco di tempo, però quelli col cellulare sì, e tra poco vi daremo le coordinate giuste, dai. Intanto presentiamo la squadra, il DJ Franklin è in regia anche per questo fine settimana. Io sono Ernesto Gandini.

U2 in una rilettura particolarmente stilizzata dalla voce di una Mary J. Blige in stato di grazia qui, che rende, se vogliamo, questo pezzo ancora più bello. Allora, siete dei nostri o no? Le coordinate sono queste: 338-7824-144 per mandarci un messaggio, non in bottiglia, un vocale su quello che state facendo in questo fine settimana. Dai, di nostro vi regaliamo la musica che vi serve per tenervi compagnia, come il prossimo in arrivo che porta la firma di David Guetta e Bebe Rexha. Questa è I'm Good.

Eccoli qua i due fratellini, che bello riascoltarli con questa Wonderwall. Per anni la reunion degli Oasis sembrava appartenere più ai sogni, no, che alla realtà. Mentre si aspettava il loro ritorno c'è stato praticamente di tutto, no? Meme, litigi, vabbè, quelle erano all'ordine del giorno anche quando erano Oasis 1.0. Interviste velenose, dichiarazioni smentite il giorno dopo. Poi alla fine, quando Dio ha voluto, i due fratelli, Liam e Noel, sono tornati insieme sul palco per davvero. E ora quel ritorno diventerà un documentario evento distribuito nei cinema IMAX e su Disney Plus. Secondo quanto annunciato, quindi, il documentario seguirà da vicino la reunion della band, con accesso alle prove, al backstage, al palco, includendo anche le prime interviste congiunte dei due fratelli da oltre 25 anni. Insomma, un progetto che racconterà non soltanto il tour sold out, ma anche l'impatto emotivo e culturale che il ritorno degli Oasis ha avuto sui fans in tutto il mondo. È un bel modo di vedere questo, di mettersi davanti alla TV per vedere qualcosa di bello, no? Soprattutto se si è fans di questa band che ha fatto sì la storia della musica e che ha ripreso a farla sostanzialmente. Quindi è un appuntamento da non mancare. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, il prossimo è firmato da Jay Smith con la sua Here Without You.

un nome, un progetto musicale noto anche a chi conosce solo superficialmente la musica pop a cavallo tra gli anni 70 e 80. Lo si conosce soprattutto per questa hit. Il merito è per questo successo intitolato Video Killed Radio Star. Eravamo nel 1979, successo mondiale che per lo spazio di qualche mese sembrò davvero realizzare le ambizioni di un duo formato da Trevor Horn e Geoff Downes, quelli che progettarono i Buggles appunto.

Tantissimi nomi come Frankie Goes to Hollywood, Seal, Paul McCartney, Rod Stewart, Lisa Stanfield e tanti altri. Era Video Kill da Radio Star, ascoltata qui in Pop Up Weekend.

Crosby, Steele, Nash and Young. Questa era Our House. Vedi Franklin, stavo riflettendo sulle ultime parole di questo pezzo, no? Di questa canzone, quando dice, oh, vabbè, adesso te la metto giù proprio in italiano, ho messo i fiori nel vaso che hai comprato oggi, e subito mi viene in mente quella sensazione di casa, no? Casa intesa non solo come stabile, ma voglio dire come senso di appartenenza, tipo quando, che ne so, quando sei in un luogo in cui sei cresciuto, osservi di nuovo quei panorami che avrai visto mille volte, senti i suoni, i sapori, gli odori che ti sono più familiari, oppure quando sei a tavola con i tuoi, no? E discuti su qualsiasi cosa alla faccia di chi dice che non si deve mai parlare quando si è a tavola, la chiacchierata con amici in un bar a prendere un caffè, così come quando racconti delle vacanze, no? Che hai passato e le rievochi con tanta nostalgia. Insomma, ognuno di noi ha una propria definizione della parola casa, che può sicuramente manifestarsi in molte modalità. Anche Pop-Up Weekend può essere casa nostra, e come no, qua ci sono tanti amici, anche se non li vedi, ma si fanno sentire e spesso. Pensa Franklin che un po' di tempo fa, e qua chiudo, mentre mi aggiravo per le strade di Milano, su un muro c'era una scritta che diceva «Se c'è il wifi, quella è casa». Vedi, ci sono tanti concetti per definire casa, o no? La musica continua qui in Pop-Up Weekend, ora è la volta di un duo fantastico, Mike Oldfield alla chitarra e Maggie Reilly alla voce. Questa è Foreign Affair.

La voce di Irama con le sue galassie a chiudere la prima parte di Pop Up Weekend. Adesso ci facciamo una pausa, io e il DJ Franklin, lo zio Frank, come è noto. Ma se volete unirvi a noi non c'è problema, dai, la facciamo tutti insieme a sta pausa e poi rientriamo belli carichi per l'ascolto di tanti altri grandi successi.

Riuscite ad ascoltare tantissimi successi nella prima parte, non vedo perché non possiamo farlo anche nella seconda, visto che abbiamo anche l'aggiunta di un condizionatore d'aria che è a palla per sentirci meglio, sì, fisicamente soprattutto. E allora, zio Frank, sei pronto? Partiamo, dai!

che la decade degli anni 70 sia stata carica di successi, di trasformazioni, nonché di sperimentazione musicale è noto a tutti, e lo fu anche per Iggy Pop, che abbiamo ascoltato con Night Clubbing, clima qui da guerra fredda, Berlino, ma non solo per lui. Ora ascoltate questo che arriva, siamo sempre a Berlino, però si tratta di David Bowie con Always Crashing in the Same Car.

Crashing in the Same Car di David Bowie. Non a caso li abbiamo messi uno dietro l'altro, perché insomma dietro appunto a questi due pezzi c'è una storia che va raccontata e che riguarda questi due grandi artisti. La storia che li vede a Los Angeles: erano lì per pensare di buttare giù qualcosa, no, a livello musicale, ma ad un certo punto decidono di venire via proprio da quella città perché la situazione per loro stava diventando, diciamo, un po' tossica, no? Vabbè, tutti noi sappiamo che in quel periodo sia David Bowie che Iggy Pop erano dipendenti dalla cocaina e anche dai percorsi, se vogliamo, dalle abitudini che trovavano nella città di Los Angeles, e così decisero di allontanarsi e di virare verso Berlino. Oh, voglio dire, non è che a Berlino in fatto di sostanze illegali si stesse meglio in quel periodo, eh? Ad ogni modo decisero appunto di andare a Berlino e lì di iniziare il lavoro di Iggy Pop, un album il suo chiamato The Idiot, siamo nel 1977, e a produrre quell'album di Iggy Pop c'era proprio David Bowie, che a sua volta stava per ultimare il suo album intitolato Low, che poi diventerà il primo di quella famosa trilogia berlinese appunto di Bowie. Fatto sta che a un certo punto Bowie si accorge che sarebbe finito prima l'album di Iggy Pop e non il suo, che stava ultimando. Ecco, così andò alla sua casa discografica chiedendo di posticipare l'uscita di Low, perché in sostanza era un disco, come diceva lui, figlio delle stesse idee, no? Dello stesso momento che i due stavano vivendo. Ma nonostante questa spiegazione, la casa discografica non accolse di buon occhio questa sua richiesta, perché in fin di conti loro non credevano molto all'album che David Bowie stava realizzando. Ma ad ogni modo, un po' di tempo dopo lo esce ugualmente, e nell'album c'era appunto questa Always Crashing in the Same Car, un pezzo che, se tradotto dall'inglese all'italiano, parla di fare sempre un incidente con la stessa macchina, no? Ma in realtà era un'allusione al ripetersi sulle ricadute in fatto di tossicodipendenza che David Bowie e Iggy Pop avevano in quel periodo. Ritornando poi brevemente a parlare di questo pezzo, Always Crashing in the Same Car aveva una struttura musicale che ispirò poi lo stesso Bowie a scrivere Heroes nell'album successivo. Il resto, eh beh, lo sappiamo tutti, è storia, la storia di una trilogia figlia di un cambiamento di David Bowie dopo il successo ottenuto con gli album precedenti, la notorietà vissuta tra alti e bassi con un matrimonio fallito e tanta, tanta voglia di ricominciare.

L'album si intitola Terre Rare, pubblicato il 20 marzo scorso, che porta la firma dei Subsonica. Questo è il loro nuovo singolo chiamato Grida, che va ad unirsi al percorso della band torinese arrivato dopo le celebrazioni dei 30 anni di carriera con Cedi su Torino 96-26. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini e questa è la nostra musica.

0: Pop-up Weekend con Ernesto Gandini.
1: Milano, sono tutto tuo. Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: per amore.
1: Sorrido sempre quando sento questa canzone di Alberto Fortis, Era Milano e Vincenzo, una tra le più note canzoni di Fortis, con chiare critiche verso il discografico che allora lo aveva scoperto, mentre di ben altra caratura era Home to Us, canzone di Paul McCartney con Ringo Starr, pezzo che insieme a tutte le altre inserite nel nuovo album di McCartney, The Boys of Dungeon Lane, vanno un po' ad esplorare, no, gli anni che hanno preceduto il grande successo planetario dei Beatles. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, dove ora sta per arrivare un genio della musica elettronica con un pezzo che quest'anno celebra i suoi 50 anni dall'uscita, e per l'occasione questo artista, che è francese, lo sta portando in giro per il mondo. Attenzione amici, perché tra le date in programma ce n'è una e unica di data programmata nel nostro paese, nel quale si potrà vedere questo grande musicista francese che in pratica ha rivoluzionato, no, l'elettronica strumentale con il suo sound atmosferico e pionieristico, vendendo oltre 18 milioni di copie nel mondo, che non sono noccioline, e quindi questa è la testimonianza più concreta, diciamo. Lui sarà in Italia il prossimo 18 luglio al Festival Jazz Open di Modena, è Jean-Michel Jarre e questa è Oxygen.

La voce di James Blunt con So Far Gone è passata oggi all'interno di Pop Up Weekend, e adesso, un po' come tanti di voi avranno sicuramente saputo in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, diciamo, sono abbastanza curioso di sapere come andrà a finire questa cosa su una canzone dei Beatles intitolata The Long and Windy Road, registrata niente meno che da Prince. Sì, se ne è parlato in questi ultimi giorni su questa vicenda raccontata proprio da Paul McCartney, il quale avrebbe detto in un'intervista alla BBC che lui sarebbe in possesso di questo nastro registrato da Prince, nel quale canta appunto questa The Long and Windy Road, che fondamentalmente è una canzone dei Beatles, nastro avuto da Paul McCartney direttamente dallo stesso Prince, e sul quale Paul McCartney vorrebbe lavorarci sopra per fare, diciamo, un duetto virtuale. Con la tecnologia di adesso si può fare questo ed altro, in più c'è anche l'intelligenza artificiale che a volte viene anche a rovinare un po' tutto, secondo me, ma questa è un'altra storia, e fare appunto una nuova versione di The Long and Windy Road. E quindi Paul McCartney si sta muovendo in questo ultimo periodo per chiedere agli eredi di Prince per avere l'autorizzazione per pubblicare questa canzone. Sicuramente ne sapremo di più nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, e adesso mi sembra più che giusto ascoltare una delle tante perle di Prince. L'abbiamo menzionato, come non ascoltarlo? Oggi abbiamo scelto questa 1999.

0: Quanto forte ti pensavo, la voce di Madame ascoltata all'interno di Pop Up Weekend. Madame impegnata in un paio di tour, uno estivo e uno nei club, che la porteranno in giro per l'Italia per un bel po' di tempo. Quello estivo inizia a breve, il 30 di questo mese, da Capannori in provincia di Lucca e si concluderà a Taormina, mentre quello nei club, il Disincanto Tour, inizierà a novembre, la data è quella del 28 a Nonantola e si concluderà il 19 dicembre in quel di Bologna. E visto che abbiamo parlato di date, ne abbiamo altre con la nostra Jessica Donadio, che arriva con la sua pagina dei concerti.
1: Pop Up Weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio

0: Unità d'Italia a Trieste. Prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
1: È tutto per questo weekend. L'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop Up Weekend Milano.

Le donne lo sanno, Ligabue a chiudere il nostro appuntamento di Pop-Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo weekend. Fate i bravi, dai ragazzi, ci troviamo il prossimo fine settimana con altri successi da ascoltare. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia e a Jessica Donadio per il suo intervento nella pagina.

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.

Ciao, sono Emma Emilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet. Il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia. Insieme a Elisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

0: buongiorno, latest Bill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie, un abbraccio a tutti!
1: 1, 2, 3, 4...

Salve a tutti, sono Adriano, dei Emigrants, e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni,
3: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
1: Alla console Paolo Tocco.
4: Benvenuti a Classic Rock On Air, bentornati a questo programma condotto da Renato Marengo
3: e da Marco Testoni. Ciao a tutti.
4: Ciao a tutti. E in copertina di Classic Rock abbiamo ancora una foto dei Genesis neonati alle loro origini, di cui abbiamo ampiamente parlato, e negli stili di copertina ovviamente c'è un nomone, c'è Paul McCartney immarcescibile, ma stavolta insomma c'è una notizia, una notiziona. C'è il suo ventesimo, è vero Marco, ventesimo album da solista, da quando dopo i successi con i Beatles cominciò a fare i suoi personali. E la grossa novità è che la gestazione di questo disco è durato qualche anno, 3-4 anni, ma c'è un motivo. Paul ha voluto, adesso tu ce lo racconterai meglio, Paul ha voluto raccogliere un po' la sua storia, la sua identità. È partito dalle origini, Liverpool, quindi è fortemente legato al territorio, un territorio che, come sappiamo, che ha prodotto grande musica, e ha chiamato anche un suo liverpoolese dog, non a caso uno dei quattro Beatles, che è Ringo Starr, a collaborare con lui. Adesso Marco, diciamo qualcosa in più, perché questo è un disco storico e abbiamo sentito qualche brano veramente bello. Adesso, a parte che è difficile che McCartney sforni qualcosa di non bello.
3: Allora, questo nuovo album uscito il 29 maggio si intitola The Boys of Dungeon Lane. Dungeon Lane sarebbe una strada di Liverpool dove è cresciuto appunto Paul McCartney. Ricordiamo che Liverpool è una città operaia, che lo stesso McCartney insomma non è figlio di borghesi agiati, e tutti i Beatles erano più o meno così. Ecco, quindi questo album è un po' un ripercorrere i ricordi e soprattutto andare alla ricerca delle proprie radici di Paul McCartney.
4: E mi sembra con atmosfere anche un po' alla Ken Loach, no? Perché così come noi napoletani diciamo parliamo delle nostre periferie, le periferie inglesi o comunque delle città che non sono soltanto la capitale Londra, ma la grande Liverpool, sono particolari, e quindi lui ripercorre un po' quelle strade del Paul McCartney ragazzo, no?
3: Esattamente, scava a fondo nel McCartney uomo e bambino, questo è il concetto, ma nello stesso tempo ricorda la Liverpool del dopoguerra, che non doveva essere proprio un bel posto dal punto di vista dell'agiatezza,
4: della vivibilità.
3: Un album, diciamo, della maturità, dove in qualche modo McCartney ripercorre il suo passato, e lo fa insieme a un amico, lo fa insieme a Ringo Starr, come dicevi tu, perché nel singolo che ascolteremo Ringo Starr suona appunto la batteria, e non poteva essere diversamente perché anche Ringo Starr è di Liverpool.
4: Beh, ci è venuta una grande voglia di ascoltarli, allora io direi di annunciarli. Paul McCartney
3: e Ringo Starr, Home to Us.

0: E allora siamo sempre su Classic Rock on Air, sempre con Renato Merengo. Stavolta mi affianca un carissimo amico e collega, Nando Misuraca, che come me condivide l'amore per il futuro. Cioè, è vero, ciao Nando.
1: Ciao Renato, ciao, che piacere ritrovarti via etere.
0: È il famoso discorso degli emergenti, ma quando emergono gli emergenti se uno non li aiuta a emergere? Già, sai, sono chi li conosce e chi li conoscerà mai se non li cominciamo a far conoscere? Questa è un po' una vecchia storia sui talent, no? Adesso in questi giorni mi hanno ricordato su Facebook di Demo, programma che ho fatto con Michel Pergolani, che insomma per 12 anni 80.000
1: leggendario
0: sono arrivati, ne abbiamo mandati tanti, a dimostrazione che non è vero che non c'è talento e che è finita la musica. Sono finiti il coraggio delle case discografiche, delle televisioni, delle radio, di trasmettere il nuovo, e dove c'è nuovo c'è sicuramente materiale migliore del vecchio o del cosiddetto, i cosiddetti talent, no? Il vero talento probabilmente non va sui talent, ma va di chi fa musica. Sei d'accordo? No?
1: Sono d'accordo, perché quello è il talento delle botteghe che si è perso, Renato, per bravo. Cui quella capacità di lasciare il tempo di crescere agli artisti e di sperimentare, cosa che nei musicisti indipendenti si trova ancora, perché giustamente non hanno il gioco dominante delle multinazionali.
0: Ecco, allora noi con questa rubrica, che viene subito dopo l'apertura, che è sempre dedicata a un big classic rock, un grande big del rock, ma non di soli big si vive, anzi quei big magari si attrae un po' di ascolto a vantaggio di chi vuole farsi conoscere, e andiamo avanti. Allora, adesso però non è proprio un emergente quello di cui parliamo, no, che mi fa piacere che lo mettiamo nella nostra rubrica, perché sia tu che io amiamo molto sia l'ironia sia il jazz, e questa volta stiamo parlando di Piggy, è un nostro collega, tra l'altro anche radiofonico, personaggio che di premi dai Tenco e altri ne ha vinti o comunque ha partecipato, un cantautore molto simpatico, molto ironico, difficile. Quindi perciò qualcuno non lo conosce a livello di grande popolarità, ma tutti quelli che si intendono e si occupano di musica, di radio, di televisione, sanno che Piggy è un grandissimo personaggio. E che succede quando un personaggio così si associa con un altro personaggio più conosciuto, perché ha anche partecipato ai Sanremo, ha fatto cose, insomma sto parlando di Sergio Cammariere, un straordinario chansonnier, insomma raffinatissimo, tranquillo fino a un certo punto, perché quando incontra uno come Piggy, sentite sto pezzo, si scatena, e il jazz soft di Cammariere, che in genere accompagna i suoi testi molto, molto raffinati, molto tranquilli, qui viene fuori alla grande, qui diventa foxtrot, diventa begin, praticamente si sono dati da fare su un'idea di Piggy, che ha dedicato a una donna, no? Nando, diamo qualche indicazione, il brano di cui stiamo per trasmettere.
1: Allora, il brano in questione si chiama Vai Valeria, e praticamente anticipa l'uscita del disco Sta Registrando Audio per Azzurra Music, sì. Ed è il primo album ufficiale di Piggy, pensa te, dopo alcuni singoli ed EP all'attivo, cioè lui che è proprio un cantautore indipendente di quelli più coriacei che abbiamo sulla scena italiana, sì. Tra l'altro ha un nomignolo che ho scoperto sul web, io lo conosco personalmente, non sapevo di questo nomignolo, che è il cantautore più premiato d'Italia.
0: È vero. e nonostante questo dobbiamo continuare a metterlo nelle rubriche emergenti, però stavolta è un ospite di lusso. C'è un'altra cosa che voglio dire su Piggy, che naturalmente lui personalmente è anche un... insomma è polivalente, è anche un attore. Io ricordo un'opera di Paolo Logli dedicata a Tenco, dove c'era un attore narrante, ma poi c'era un gruppo, quello di Piggy, che interpretava Tenco in un modo straordinario. Qui siamo da tutt'altra parte, si scatena Piggy per raccontare di questo innamoramento, sai, molto spesso noi anche di una certa età diciamo rincoglionimento, no? Per una ragazza magari esatto. Più giovane o comunque molto bella, e che sono il condimento della vita, ma anche il disastro quando arrivano con irruenza e non si fa altro che pensare a questi nuovi amori, abbandonando magari il lavoro e altre cose. Però pensiamo in positivo, come fa Piggy, e godiamoci questo brano. Che dici, Nando? Vogliamo dire qualche altra cosa su questo pezzo che stiamo per far ascoltare, che è molto carino?
1: No, questo brano sicuramente è un brano molto particolare, che ci ha colpito al primo ascolto, ma poi ha la caratteristica di essere una hit quasi estiva, pur non avendo i canoni del pop,
0: della commercialità
1: becera. Esatto, becera, come hai detto giustamente tu, ed è però di una freschezza travolgente, quindi veramente molto contento di averlo scoperto.
0: E allora avrete voglia di ascoltarlo, Piggy con Sergio Cammaliere, una coppiata simpaticissima. Il brano si chiama Vai Valeria.
1: Piggy e Sergio Cammaliere.

0: siamo sempre con Classic Rock on Air in onda, e stavolta spaziamo, come facciamo ogni settimana, spaziamo anche nel mondo delle immagini, quindi cinema, televisione, video, eccetera, ed è il momento della rubrica che tu curi da diversi anni con Massimo Privitera nel web, quindi chi volesse vedere puntate con grandi registi, ma soprattutto grandi compositori, li può cercare, perché le puntate sono tutte nel vostro archivio, archivio visivo, che è appunto Soundtrack City. E Soundtrack City si chiama anche lo spazio che noi dedichiamo, che è una specie di anticipazione di interviste, di parole. Stavolta hai parlato di un film molto molto interessante, no? Ritratto di famiglia, mi stavi raccontando, dedicato a un fenomeno che si sta sviluppando, un fenomeno drammatico, comunque, che sta prendendo piede, e diciamo un po' di che cosa si tratta.
1: Allora, si parla di un fenomeno chiamato ghosting, cioè sparizione improvvisa, che può capitare tra amici, ma anche tra familiari, quindi addirittura una moglie o un marito che abbandona e sparisce totalmente. Gli psicologi lo definiscono veramente una violenza emotiva molto molto aggressiva ed importante. Certo. E questo ritratto di famiglia è appunto la storia di un uomo che è stato abbandonato dalla moglie, e dopo un momento dove ovviamente di stordimento emotivo, alla fine, dopo un processo molto doloroso, riesce a rinascere,
0: ad andare avanti. C'è una colonna sonora molto interessante, no? Collegata a questo film, ed è quello appunto di cui parli poi in questo servizio.
1: Eh sì, la colonna sonora è di Maxence Dusseur, che è un compositore francese. Il suo suono ricorda un po' quello di Thomas Newman di American Beauty, per chi si ricordasse quella colonna sonora molto delicata, molto intensa.
0: Bene, e diciamo che in chiusura poi del servizio c'è un brano che è tratto dalla colonna sonora di questo film. Il brano si intitola Beggin', ma l'artista...
1: L'artista Beggin è conosciuto soprattutto dall'interpretazione che ne fecero i Maneskin, ma in realtà è una cover, e noi adesso andiamo a sentire proprio l'originale, che è Beggin, interpretato da Frankie Valli e The Four Seasons.
0: Soundtrack City.
2: Say what?
1: Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi siamo di magazine, come si suol dire, e parleremo di un film, Ritratto di famiglia, che potete trovare sia su Prime sia su My Movies. Un film diretto da Roshdi Zem del 2023, film francese, con la colonna sonora composta da Maxence Dusseur. È un film che racconta la solitudine, racconta lo stordimento emotivo, racconta di un fenomeno che, ahimè, capita piuttosto spesso nelle società occidentali, ovvero quella del ghosting, il fenomeno del ghosting. Improvvisamente si è lasciati o da un partner o semplicemente da un amico o da un familiare, senza alcun tipo di spiegazione, e appunto scompare questa persona dalla vostra vita. Ebbene, inteso molto spesso in questo momento dalla psicologia moderna come proprio un vero atto di aggressività, di violenza emotiva. È quello che capita al protagonista di questa vicenda, e qui c'è una storia nella storia, perché questo film indaga all'interno di una famiglia francese di origine maghrebina, evitando però i classici cliché dell'integrazione, poiché l'inserimento nel tessuto sociale di questa famiglia è già pienamente avvenuto, perché i protagonisti sono francesi di seconda o terza generazione che vivono le dinamiche e i problemi di una normale famiglia borghese. Cosa si può dire di questa colonna sonora scritta da Maxence Dusseur? Se vogliamo parlare della solita colonna sonora d'ambient music, questo effettivamente invece non lo è, perché Maxence Dusseur, tanto per cominciare, se andiamo a vedere la sua biografia, è personaggio molto particolare, perché la sua carriera è partita come ingegnere del suono e si è poi sviluppata come compositore, quindi evidentemente era un musicista con una grande attenzione alla registrazione, al confezionamento proprio del suono. Ha vinto un premio César per Annette, un film scritto qualche anno fa, e poi ha partecipato addirittura a uno dei musical più controversi e una vera e propria grande produzione nell'ambito dei musical europei, ovvero si parla del film Emilia Perez, dove all'interno di questo film, che ricordiamo la colonna sonora è stata firmata da Camille Clément-Ducol, però invece Maxime Dussert scriveva e ha scritto gran parte delle musiche addizionali. La sua filmografia è decisamente corposa, perché conta ormai più di 50 titoli tra film, serie TV e cortometraggi, quindi stiamo parlando di un compositore assolutamente già affermato nella scena musicale francese. Una colonna sonora, quella di Maxime Dussert, che assomiglia vagamente a quella di Thomas Newman per American Beauty, che sicuramente sarà stata una reference di Dussert per questo film. Vi parlo di un paio di momenti assolutamente importanti dal punto di vista musicale. Ad esempio c'è una sequenza musicale in cui il protagonista si incammina verso casa, ma è talmente stordito dal dolore emotivo che si appoggia sui gradini di un negozio in stato proprio di shock. È una sequenza di circa un minuto, dove il commento musicale di Dussert accompagna questo stordimento con una particolarissima scrittura, fatta di strani glissati di synth e di una tessitura di timbri che sono un po' psichedeliche, che rendono pienamente lo stato mentale del protagonista. Un'altra traccia del film assolutamente interessante, questa invece dal punto di vista della scelta delle canzoni e quindi della supervisione musicale, è la sequenza finale, dove la rinascita di questo protagonista viene plasticamente rappresentata da una danza liberatoria con cui lui coinvolge ogni elemento della sua famiglia. E questa danza liberatoria assume note di un celeberrimo brano Beggin, che molti di voi magari conoscono nella versione dei Maneskin, ma qui invece andiamo proprio alla canzone originale R&B di Frankie Valli e The Four Seasons. Consiglio finale: andate a vedere Ritratto di famiglia, diretto da Rochdy Zem, un film del 2023 che potete trovare su molte piattaforme digitali, con la colonna sonora composta da Maxime Dussert. Alla prossima, buon ascolto, buona visione, buona musica.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana allo Slot 4 vi faccio ascoltare un album. Questa volta parliamo del genocidio palestinese e della guerra in Iran e abbiamo scelto di farlo attraverso un brano dei Radio Derbish contenuto all'interno dell'album In Search of Simurgh. È l'omaggio del duo di Michele Lobaccaro e di Nabil Salameh all'autore persiano Farid Adin Attar, e all'interno di questo album si trova proprio il singolo La Fenice. Nabil è di origine palestinese ed è un musicista ma anche un poeta di grande raffinatezza che ci racconta la sensibilità di un popolo che non tutti sono in grado di vedere. Ci è venuto in mente questo bellissimo progetto perché la scorsa settimana è uscito Gaza, diario di un medico, per Creusa Demà Edizioni, che è un denso e delicatissimo reportage dell'inferno del pronto soccorso all'ospedale di Al-Qasa e ci restituisce in qualche modo con voce umana la quotidianità che si continua a vivere sotto le bombe. A questa umanità devastata dedichiamo La Fenice, e che sia un brano di auspicio per una nuova rinascita. Ve la faccio ascoltare, La Fenice dei Radio Derbish.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti di questa interessantissima puntata. Per me, io e Marco ci siamo divertiti un sacco a mandarla in onda di Classic Rock on Air, e come al solito vi salutiamo, ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Renato Marengo
1: e ciao da Marco Testoni, ma questa volta però, Renato, ti vado subito a dare la parola, perché noi siamo rimasti colpitissimi da un'esibizione che ha fatto Peppe Barra al Propaganda Live, con il gruppo di Propaganda Live e il suo chitarrista, un brano strepitoso che conosciamo tutti, Tammuriata Nera, dove lui si è anche esibito a livello attoriale con un recitato pazzesco sulla guerra. E quando si parla di Peppe Barra, a me la mente va al Nuova Compagnia di Canto Popolare, e tu che li hai prodotti i primi dischi di Nuova Compagnia di Canto Popolare.
0: Diciamo che Peppe è l'emblema della Compagnia di Canto Popolare, così come, va bene, il grande cervello artistico era Roberto De Simone, da non dimenticare mai, Fausta Vetere, Eugenio Bennato, poi Patrizio Tampetti, Giovanni Maurillo, ma

0: questa gigantesca figura che dominava tutto il capolavoro di Roberto De Simone è Pepe Barra. Pepe Barra applaudito in tutto il mondo per questo, è uno dei più grandi, chiamiamole opere contemporanee, chiamiamole musical, chiamiamole, insomma, la Gatta Cenerentola. Pepe Barra, partendo da queste esperienze, ha continuato a fare cose nel teatro, a alternare musica popolare a musica anche di cabaret, ma di altissimo livello. Ha interpretato film con grandi registi e oggi Pepe Barra, nel suo giganteggiare, fa anche una cosa coraggiosissima che pochi artisti, dobbiamo dirlo Marco, stanno facendo, che è cantare contro la guerra, ma cantare e dire cose vere, sensate, umane, forti, partecipi contro la guerra. E infatti Pepe, in questo brano che vi faremo ascoltare, ma andatevelo pure a vedere su YouTube perché è strepitoso anche vederlo, in questo brano lui parte dalla guerra e arriva al canto di guerra, o comunque di conseguenze di una guerra, più importante e più famoso fra quelli che io ho prodotto, ma soprattutto fra quelli che ha composto il grande Amario, rielaborato poi da Compagnia di Canto Popolare, che è Tamburiata Nera. E Pepe Barra racconta alla sua maniera, ancora una volta, ancora più strepitosamente, se si può dire, la storia di Tamburiata Nera. Ecco, io mi fermo perché sennò su Pepe continuo. Ho avuto anche la fortuna di produrre sua madre, la grande Concetta Barra, quindi insomma mi trovi molto molto partigiano. Ecco, ti lascio per le conclusioni perché c'è anche uno spettacolo in giro molto bello di Pepe con un'orchestra.
1: Allora sì, il 21 giugno Pepe Barra sarà alla Casa del Jazz di Roma, all'interno del cartellone Summertime, per proporre un racconto sinfonico moderno accompagnato dalla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, quindi è un concerto veramente di grandi proporzioni, uno spettacolo che unisce il sacro e il profano, quindi piace a Pepe Barra, quindi Villanello sì. 500, ma anche repertorio popolare, Tamburiata Nera, barocco pop, insomma c'è tanta tanta tanta roba, andatelo a ascoltare, 21 giugno, Casa del Jazz a Roma.
0: E allora, sigla di chiusura per tutto il mese di giugno, Pepe Barra,
1: Tamburiata Nera.

brighi, vanno a morghe marrucchi, e marrucchi non si volte mai là, e signorina che panza là. Ah, American Express, Ramadol che paga i prezzi, si nomina pulizia.

Un grandissimo applauso a Peppe Barra! Soul, funk, hip hop.

0: Baby I Need Your Lovin', il singolo di debutto di grande successo dei Four Tops, pubblicato nel 1964 per la Motown, il brano scritto dal leggendario trio di autori della Motown, ovvero Eddie Holland, Lemon Dozier e Brian Holland, ovvero gli Holland, Dozier, Holland. La canzone si distingue per la potente e accurata interpretazione vocale del leader Levi Stubbs, supportata dalle armonie vocali degli altri membri del gruppo, ovvero Abdul Duke Fakir, Renaldo Obi Benson e Lawrence Payton. Il 6 giugno Levi Stubbs avrebbe compiuto 90 anni, ci ha lasciato purtroppo nel 2008. Baby I Need Your Lovin' è l'intro di Soul Collection di questa settimana.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. Here we are, ci siamo puntuali anche questa settimana per la nuova puntata di Soul Collection. Un ringraziamento fin da subito al mio fratellone Sergio Basilico, che ha introdotto questa puntata con i Four Tops. Un saluto anche a chi c'è qui alla mia destra, cioè Stefano il Toto Crotti, e naturalmente tutti voi, la nostra fanbase che ogni settimana ci segue fedelmente e ci dà grandi soddisfazioni. Noi abbiamo stilato la nostra playlist anche per questa settimana, speriamo di averla fatta bene, ce l'abbiamo messa tutta sicuramente. Ci sono classici, ci sono ricorrenti, ma anche dei brani nuovissimi. Come al solito apriamo proprio con uno di questi, e in questo caso apriamo con un artista che per la prima volta trova spazio nella nostra playlist. Il suo nome è Stephen Mahendra, è originario di Londra, ha soli 24 anni, ma come sentirete tra poco ha già dimostrato di avere una scrittura piuttosto matura e una voce che dimostra magari qualche anno in più rispetto alla sua età anagrafica. Ve lo facciamo apprezzare, fino ad oggi si è proposto con qualche singolo qua e là, qualche EP, ma questa è la prima vera canzone che passa sulle radio a livello mondiale, nello streaming, e quindi anche noi l'abbiamo intercettata, piaciuta, ve la facciamo subito ascoltare, spero anche apprezzare in apertura. Si chiama Too Late.

0: Interessante novità che arriva da Londra, questo ragazzo che, come ha detto Andrea, per la prima volta si affaccia qui all'interno di Soul Collection. Abbiamo imparato così a conoscerlo, con questo motivo che anticipa quello che dovrebbe essere il suo nuovo EP, che si intitolerà Home Sweet Home e sarà pubblicato nel resto di questa estate. Era Stefan Mahendra con il brano intitolato Too Late.
1: Io invece sono Stefano il Toto Crotti e ovviamente soul, funk, hip hop e R&B fanno parte della bussola di Soul Collection. La musica black è la nostra stella polare e prima di cominciare volevo ringraziare Andrea Pozzali e Sergio Basilico che hanno introdotto la trasmissione di questa settimana, prima con un super classico dei Four Tops, poi con questa bella novità di Stefan Mahendra, e adesso noi vogliamo continuare la trasmissione di questa settimana con una cantante che ormai da qualche tempo è all'interno della nostra classifica. Si chiama Joyce Rice, della nostra trasmissione, non della nostra classifica, anche se molto probabilmente, anzi sicuramente, è anche all'interno della nostra chart. Si chiama Joyce Rice, questa è Crack the Code.

0: Un bel mix per questa artista che è un po' americana, un po' orientale, è veramente un crack anche lei, non soltanto il titolo della sua canzone, Joyce Rice con Crack the Code.
1: Ora abbiamo un'altra novità qui all'interno di Soul Collection, il ritorno di Sydney Bennett. Noi la conosciamo col nome d'arte di Sid, lei ex membro degli Odd Future e poi cofondatrice dei The Internet, ha pubblicato un nuovo singolo tramite la sua etichetta Freelance Records, la canzone si intitola Calling ed è l'anticipo di un suo nuovo album che sarà pubblicato a breve, il prossimo 17 luglio, che si intitolerà Bird, e in questa canzone e per tutto l'album a produrre il brano c'è una grande produttrice che però non è molto conosciuta oltreoceano, qui da noi è abbastanza sconosciuta, ma lei è già un talento, ha lavorato già con Beyoncé e con tanti altri grandi nomi. Lei si chiama Blue June e insieme alla sua collega Brittany Coney formano il duo di produzione Nova Wave. Hanno prodotto questo nuovo brano di Sid, ma in questo brano lei, Blue June, canta anche. La canzone si intitola Calling.

0: State ascoltando Soul Collection, incredibile, sono passati più di 40 anni ma questa canzone rimane sempre fantastica. I Simply Red nascono nella prima metà degli anni 80 a Manchester, attorno alla figura carismatica di Mick Hucknall, la cui voce distintiva e il timbro ruvido diventano il marchio di fabbrica della band. Picture Book, l'album che abbiamo ripreso quest'oggi, del 1985, è l'album di debutto del gruppo e apre la strada alla loro carriera internazionale. Contiene autentiche perle musicali come Holding Back the Years, Come to My Head e Jericho, ma la nostra attenzione quest'oggi è stata riposta su Money's Too Tight to Mention, che parla appunto in maniera ironica dell'argomento del denaro. Non se ne parla, si cerca sempre, insomma, di nascondere questo argomento. Noi abbiamo colto l'occasione perché in questi giorni Mick Hucknall festeggia i suoi 66 anni per riascoltare questa perla in Soul Collection.
1: E al cospetto di Mick Hucknall arriva questo nuovo artista qui all'interno di Soul Collection che ha esattamente un terzo dei suoi anni, ovvero 22, si chiama Magnus Ferrell, è molto giovane, però lo sentirete, ha questo modo di comporre musica e di cantare di gran classe, mescola questa sorta di R&B alternativo, indie pop, un jazz, e ha costruito questo album facendo forza sulla sua situazione di ADHD, che quando era piccolo lo costringeva a distrarsi frequentemente, e poi adesso da adulto trova che questa distrazione è diventata creatività assoluta. Lo ascolterete quindi bene in questa canzone qui all'interno di Soul Collection, la novità di Magnus Ferrell, Ashley Talking.

0: nostra playlist, la nostra trasmissione serve ogni tanto anche a farvi rilassare. Questa è una canzone molto bella, davvero molto rilassante, con un artista che conosciamo quest'oggi, Magnus Ferrell, era Asleep Talking.
1: Forse i miei colleghi non l'hanno, i miei fratelloni non l'hanno ancora fatto, ovvero ricordare che potete anche dare uno sguardo al nostro sito soulcollectionradio.com. Lì si apre il nostro mondo, perché avrete la possibilità di leggere sugli artisti che trasmettiamo settimanalmente, qualche news, qualche notizia ovviamente, e poi potete trovare le playlist di Spotify indicate con la nostra musica, potete vedere i video delle canzoni che trasmettiamo, la nostra chart, ma c'è anche da qualche mese anche lo spazio dedicato ai concerti. Ce ne sono tantissimi che ci riguardano, che riguardano il nostro stile musicale, in giro per l'Italia, divisi per mese. Avrete occasione di dare uno sguardo in tutta Italia, cosa ci propone dal vivo, cosa ci propongono dal vivo i nostri cantanti che più amiamo. Per chiudere la prima parte di Soul Collection, c'è un artista che da qualche mese ha pubblicato il suo nuovo album, LK99. Lui si chiama Livin' Cali. A noi piace veramente tanto perché ha cambiato un po' il tipo di sonorità, si è rivolto un po' verso agli anni 80, inizio anni 90. Ha firmato con una grande etichetta, la Def Jam Recordings, e ha pubblicato questo album, dal quale sono già stati estratti dei singoli che noi abbiamo trasmesso volentieri qui all'interno di Soul Collection, come Remedy, come Brit, come Are You Still. La nuova canzone, anche questa ci piace veramente tanto e ve la riproponiamo anche questa settimana nella nostra selecta. Livin' Cali, questa è Starlet.

Mi unisco al mio fratellone Sergio nel confermare la bellezza di questo nuovo progetto discografico di Liven Cali che si intitola LK99. Se vi piacciono le atmosfere inglesi di fine anni 80, inizio anni 90, un po' il modo degli Style Council, un po' i modi di Sade alla quale Liven Cali sembra essersi ispirato tantissimo, beh, troverete sicuramente un disco che fa per voi. Era Starlight a chiudere la prima parte di Soul Collection.

0: State ascoltando Soul Collection con i vostri Soul Brothers e abbiamo ripescato una band, un sestetto per la precisione, che agli inizi degli anni 70 si fondava in Scozia, una delle formazioni funk soul più rispettate a livello nazionale, un sestetto ben assortito, tra l'altro che metteva insieme le sonorità soul, addirittura alcuni brani erano solo musicali, brani famosi come Pick Up the Pieces e Cut the Cake, altri come quello che abbiamo ascoltato quest'oggi che si chiama A Love of Your Own, ricordava tantissimo come sonorità anche gli Earth, Wind and Fire. L'album era quello della loro piena consapevolezza, la loro piena maturazione, si chiama Soul Searching. L'abbiamo ripescato per anche tributare un saluto e un augurio a Roger Ball, che festeggia in questi giorni ben 82 anni. Lui era l'arrangiatore e anche il sassofonista, l'avete sentito all'interno appunto della Average White Band.
1: È una cosa che a noi piace e che sappiamo che voi apprezzate parecchio, questa continua alternanza fra

Soundboy, e questa canzone in pratica parla di una visione, di ambizione, di coraggio, di dare sempre quel qualcosa in più che poi alla fine viene premiato e viene fuori sempre fuori qualcosa di bello, qualcosa di fantastico, che è sempre utile proporre e da fare ad ascoltare. King con la produzione di Shy FX qui all'interno di Soul Collection, il suo nuovo singolo si intitola The

All'interno di Soul Collection per questa ragazza cresciuta in Italia ma ora di base a Londra, che si fa chiamare King, ha pubblicato questa nuova canzone per che anticipa il suo EP di debutto, che sarà pubblicato il prossimo 26 giugno. La canzone insieme al produttore Shy FX, la canzone intitolata Dare to Dream, l'abbiamo ospitata come novità qui all'interno di Soul Collection. Ora vi voglio parlare di Prince. Come ben sapete, il leggendario artista è nato il 7 giugno del 1958, purtroppo è scomparso il 21 aprile del 2016, ma ci ha lasciato una vastità enorme di canzoni, una vastità enorme di successi, e ogni volta che bisogna scegliere qualche canzone se ne ascoltano magari una cinquantina per poi scegliere, magari come in questo caso, un classico di Prince e della sua band, The Revolution, che è stato pubblicato nell'86 dal suo ottavo album intitolato Parade. Questa canzone poi faceva parte anche della colonna sonora del suo film intitolato Under the Cherry Moon. Avrete senz'altro capito che oggi omaggiamo Prince con un suo grande singolo, appunto del 1986, la canzone intitolata Girls and Boys.

0: Davvero tra le centinaia di canzoni pubblicate da Prince durante la sua carriera e chissà quant'altre sono nascoste ancora nel suo fantomatico vault, comunque nessuna è brutta, sono tutte canzoni bellissime come ce l'ha dimostrato anche questo pezzo del 1986, Girls and Boys.
1: State ascoltando Soul Collection con Andrea, Sergio e il Toto. Abbiamo insomma raggiunto circa presso poco la metà della nostra trasmissione. Abbiamo adesso delle figlie e delle nipoti d'arte, le Womack Sisters, che si apprestano a pubblicare un album molto atteso, almeno qui da noi sicuramente l'album che porterà il loro nome, appunto The Womack Sisters. Loro sono BG, Zegmani e Kucha Womack. Hanno pubblicato una canzone che ci sta facendo letteralmente impazzire, carica di soul e anche di belle sonorità, dei cori molto molto belli da ascoltare. Hanno tra l'altro in corso un tour, si chiama The Constellation Tour, insieme a T Sacred Souls, compagni di etichetta della Dapton Records, e poi hanno avuto modo di fare delle apparizioni anche in locali inglesi come il famosissimo Jazz Café e Cross the Tracks. Noi torniamo ad ascoltarne molto volentieri in questa puntata di Soul Collection. Preparatevi, stanno arrivando The Womack Sisters, questa è Shuffer.

0: classico artista che, sebbene abbia avuto una carriera lunghissima, carriera che va avanti anche adesso, viene ricordato soprattutto per questa Close to You. Si tratta di Maxi Priest. Nel 1990 tutte le radio del mondo trasmettevano questa canzone, che era tratta da un album veramente molto carino intitolato Bonafide. E tra le piccole curiosità si può dire che sia stato prodotto, tra gli altri, anche da Jazz B dei Soul to Soul. Arrivò solo in UK al numero 7 della classifica, non è stato profeta in patria, ma negli Stati Uniti arrivò fino al numero 1 della Billboard Hot 100 ed è stato il primo artista reggae ad avere questo onore, insomma, di arrivare al numero 1 della classifica americana. Maxi Priest in Soul Collection era Close to You.
1: Ora arriviamo ai giorni nostri insieme a un cantante che ha un po' svoltato la sua carriera, perché si è fatto conoscere negli States come abile chitarrista, come abile produttore e scrittore di successo. Ha lavorato con i più grandi artisti americani come Jay-Z, Missy Elliott, Rafael Sadiq, Thundercat, Aaliyah e poi anche Snoop Dogg, che l'ha voluto firmare per la sua casa discografica, la nuova Death Row Records. E da lì ha iniziato a scrivere e a cantare per se stesso, producendo un paio di album che sono passati qui in Soul Collection con dei singoli veramente niente male. Lui arriva da Pasadena, California, si chiama Charlie B. Real ed ha pubblicato da qualche settimana questa nuova canzone che a noi di Soul Collection piace veramente tanto. La riproponiamo, si intitola When You're Around.

Quando vi diciamo che artisti contemporanei si sono ispirati ai grandi gruppi e ai grandi cantanti del passato, lo ha fatto anche Charlie Birriel sicuramente con gli Impressions e Curtis Mayfield. Questa è la sua nuova canzone, When You're Around, che a noi piace tantissimo. Il prossimo è un altro di quei gruppi che ha ispirato tantissimi cantanti attuali. Sono una delle band più rivoluzionarie della scena funk e soul americana. Stiamo parlando di Sly and the Family Stone, la sua famiglia. Oggi ripercorriamo un po', diciamo, le gesta di questa band, che ha avuto modo, insomma, di mettere insieme groove, psichedelia e impegno sociale, prima con, diciamo così, una musica un po' più basica, poi piano piano ha sofisticato un po' la propria proposta anche dopo alcuni cambiamenti all'interno della band. Noi ritorniamo indietro fino al 1973, quindi un bel po' di anni fa. L'album si chiama Fresh ed è un album suonato benissimo. Tra l'altro noi cogliamo l'occasione anche per fare gli auguri al fratello di Sly, Freddie Stone, che compie anni il 5 di giugno. Ve la facciamo ascoltare questa bella canzone, If You Want Me To Stay, Sly and the Family Stone in Soul Collection. Yeah.

0: Il nuovo singolo di Jesse Reyes.
1: Adesso un'altra artista che insomma ci piace da un po' di tempo a questa parte, ve la stiamo proponendo. Lei è giovanissima e in questo caso arriva dal Regno Unito, dall'Inghilterra, si chiama Sienna Spiro e noi ve l'abbiamo proposta in passato con i singoli Need Me, con Die on This Hill o You Stole the Show, canzoni che ci sono piaciute e vi sono piaciute, ma in modo particolare dopo essere stata un po' portata in palmo di mano da niente po' di meno Sir Elton John. Adesso, grazie alla colonna sonora del Diavolo Veste Prada numero 2, è arrivata altissima anche nella classifica inglese e un po' in giro per il mondo. Ve la facciamo ascoltare anche in questa puntata di Soul Collection. Sta scalando anche la nostra classifica. Sienna Spiro con il suo nuovo singolo, si intitola Material Lover.

Capita ancora una volta qui all'interno di Soul Collection Material Lover di Sienna Spyro. Adesso facciamo un salto indietro nel tempo, una ventina d'anni, è il 2007 quando Kanye West, che nel frattempo era in tournée con il suo DJ A-Track, scopre la band dei Daft Punk ascoltando Touch It di Busta Rhymes, ne rimane veramente colpito e quindi vuole produrre una canzone con qualcosa della band, e la canzone che più gli piace e che vuole campionare per fare questo suo nuovo successo è Harder, Better, Faster and Stronger, che già i Daft Punk avevano recuperato in una versione che era molto più lenta di un brano di Edwin Birdsong del 1974 intitolato Cola Battle Baby. Insomma, Kanye West comincia a lavorare sul brano, ma fa molta fatica perché dalla versione originale non riesce ad estrarre i colpi di batteria che sono necessari per creare la canzone nuova, finché DJ A-Track, quando scopre che dopo diversi mesi sta lavorando su questa traccia, gli dice: ma scusa, ma perché non usi letteralmente la versione strumentale, che è il retro del mix che stai utilizzando? E da qui, insomma, si cominciano a capire un po' i problemi di Kanye West, che lo affliggeranno negli anni futuri. Comunque noi ve lo vogliamo fare ascoltare proprio con questa canzone, anche per festeggiare il suo compleanno. Kanye West in Soul Collection, questa è Stronger. Work it.

0: visto che nei prossimi giorni compie gli anni Brian McKnight, vi abbiamo voluto regalare una delle ballate d'amore più suonate durante i matrimoni e i momenti romantici dagli anni 2000 e oggi. Era Back at One dal 1999, una canzone che elenca 5 passaggi fondamentali per farvi praticamente innamorare. 1. One, l'inizio di un sogno ad occhi aperti. 2. Il desiderio di stare solo con la persona amata. 3. La consapevolezza che lei sia l'unica per lui. 4. La speranza che l'amore duri per sempre. E poi il ritorno al numero 1, Back at One. Se i passi precedenti falliscono, si ricomincia da capo. Era Back at One dal 1999, la voce di Brian McKnight.
1: Grazie a Sergio che ci ha raccontato il significato della canzone di Brian McKnight. Siamo quasi in conclusione, ma c'è spazio ancora per una novità nella selecta di questa settimana di Soul Collection. Qui ritroviamo il duo britannico formato da NK OK e da Mr. DM. Insieme formano i Blue Lab Beats. A noi piacciono perché riescono a coniugare il jazz, il funk insieme al beatmaking elettronico, e poi ogni volta per i loro progetti praticamente portano nei loro dischi artisti che a noi piacciono tantissimo. In modo particolare hanno appena pubblicato The Blue Lab Beats Show, che appunto ha al suo interno artisti che suoniamo in Soul Collection come Essosa e Lizzy Burchi, e in modo particolare come la poetessa che è appunto Jamila Woods, che vi facciamo ascoltare come canzone selezionata appunto per l'intero lavoro, ma vi consigliamo di ascoltarlo perché è piacevole dalla prima all'ultima traccia. Blue Lab Beats all'interno di Soul Collection. Questi sono i cuori lenti, Slow Hearts, insieme a Jamila Woods a chiudere Soul Collection.

0: E la Woods per il nuovo singolo dei Blue Lab Beats, si intitola Slow Heart.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. E anche per questa playlist di Soul Collection, anche per questa settimana siamo arrivati alla fine. Ovviamente il nostro ringraziamento più caloroso, dato il caldo di questi ultimi giorni, va a voi che ci ascoltate ogni settimana a partire dal nostro sito soulcollectionradio.com, poi Sergio Basilico, poi Andrea Pozzali, poi Stefano il Toto Crotti che vi sta parlando in questo momento. Ovviamente noi rimandiamo l'appuntamento col Soul Collection alla prossima settimana, ancora novità, ancora classici, ancora canzoni da farvi ascoltare, come l'ultima con cui chiudiamo l'appuntamento di questa settimana. Dave insieme a Tense, Rain Dance. Alla prossima, ciao!
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe.

0: Adam Nutt and a body else, Connie.
1: Ladies and gentlemen, and now the star of the show.
2: Claudio Fusca DJ, presenta House Vibes Radio Show.
3: House Vibes Radio Show, una sequenza di brani mixati che hanno fatto la storia. Alla console Claudio Fusca DJ.

0: You are listening to House Vibes Radio Show.
1: House Vibes Radio Show.
2: In questa puntata ascolterete anni 90 a 130 battiti al minuto. Mixa Claudio Fusca DJ.

0: routine prisoner transport.
1: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, lift off. Sono periodi in cui si parla di meteorologia, di sport, inevitabilmente di tennis. Noi dal 1995 non cambiamo argomento, parliamo solo di musica. Lo facciamo all'interno dell'Apocalypse che inizia adesso. Riccardo Brascio, io Stefano Antonini, con voi per un viaggio musicale di 120 minuti da trascorrere insieme. Ogni viaggio che si rispetta ha un inizio con una bella raccomandazione. Allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia, naturalmente buon viaggio. Un altro nuovo singolo sull'etichetta Listen We Care per Riccardo Brascio dal titolo Caliber.

percorso musicale di 120 minuti, racconteremo storie dal passato, dal presente e dal futuro, così come facciamo sempre all'interno dell'Apocalypse, che è un vero e proprio magazine radiofonico con multipli di 4 pagine, come sempre. Quando andiamo nel futuro siamo con il preascolto, quando siamo nel presente vi raccontiamo la top playlist, ossia il meglio, una sorta di chart senza una vera e propria classifica, ma semplicemente 4 tracce selezionate tra quelle più richieste da voi al 391 485 7785, oppure selezionate dai gusti musicali, dalle cose che più sono piaciute a me, Stefano Antonini, e a lui, Riccardo Brasci, che è dall'altra parte del vetro. Oggi ci sarà ancora la zona mista, ossia quello spazio senza tempo, passato, presente e futuro, il nostro claim, e così andremo a trovare una traccia che appartiene al passato, una che appartiene al futuro, una che appartiene al presente, senza un vero e proprio ordine cronologico. Spesso succede anche che ritroviamo tracce già ascoltate nel corso del programma. Noi siamo così, diamo molta attenzione a quello che ci segnalate. Ci sarà l'appuntamento con il DJ Tuono all'interno del Music Box, 15 minuti dedicati alla sua musica. Tutto questo sarà Stare Insieme. Il numero di riferimento per i vostri WhatsApp è sempre lo stesso, 391 485 7785. C'è un sito di riferimento, stefanoantonini.com e atrmix.com, dove ci sono anche i link ai nostri siti personali, ai social, nonché ai podcast, per ritrovare le cose passate.

grazie per averci scelto anche oggi. Vi lascio con una delle nuove produzioni con Listen We Care, l'etichetta che vede protagonisti soprattutto Andrea Guccini e Riccardo Brush, molto prolifici in questo periodo, ne stiamo ascoltando tante di loro tracce. In questo momento andiamo a trovare quella di Andrea Guccini dal titolo Point.

0: Un viaggio senza tempo. Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
1: Cosa c'è davanti? Si guarda al futuro, Riccardo Brush? Io direi di sì, che con me Stefano Antonini ha selezionato per voi quattro tracce che appartengono al domani, al dopodomani e anche tra una settimana, tra un mese e sei anni, che si chiama Zona Preascolto, il nostro modo di guardare in avanti assolutamente, dividendole in quattro tracce, come sempre, come ogni pagina dell'Apocalypse che ha un suo argomento specifico. Questa volta il tempo ci porta in avanti. Le quattro tracce saranno Jono Stevenson, Whispers of a Dreams. Beyond Love, Sunlight. Sunlight starts to fade away. Shadows in the dark. Yuki Spica, Equinox. Dozem, Beach Kisses. Si guarda assolutamente al futuro, Jono Stevenson con Whispers of Dream. L'etichetta è Void of Reason e noi ve la proponiamo tra le sonorità electro progressive, anche con qualche bella frasetta vocale.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Quando delle tracce piacciono a noi, a Riccardo Brasci, a me, a Stefano Antonini, quando delle tracce piacciono a voi, e noi lo sappiamo tramite la nostra linea WhatsApp che è 3914857785, riservata alle vostre segnalazioni, che noi prendiamo sempre in grande considerazione. Tutto questo sfocia nella nostra mini chart rapida flash di quattro tracce selezionate che noi definiamo top playlist, il meglio di quello che avete trovato in passato, magari nel preascolto, che trovate nelle classifiche in giro, che più ci è piaciuto e vi è piaciuto. Questa è la somma e il riassunto. Noi lo definiamo top playlist, la chart rapida, veloce, di quattro tracce dell'Apocalypse.
0: Ozan, Kram e Shaif, Looking for You. Alexander, Der Motor. Jos Eli, Lucidia. Hermes, Efkaria.
2: May I please have this dance? This is where opportunity meets change.
1: Osam, Kram, Shif, Looking for You. Questo remix è piaciuto tantissimo della versione di Kram and Shif e noi lo abbiamo di diritto nella nostra top flash chart.
3: Numero 1.

0: è piaciuto tanto questo Efkairia di Hermes, e così che di diritto vanta uno spazio qui nelle nostre selezioni top numero 4.
1: May I please have this dance? This is where opportunity meets chance, where purpose meets a plan. This is a new life, a new way.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da quattro tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione.

0: canzone che guarda assolutamente in avanti.
1: Bradeur, Leave It and Lose It. Pretty Pink e Lauren Mia, Your Eyes. Seven, Ryub. Technit, Maria Maria. Arriva Bradeur con Leave It or Lose It su un'etichetta che a volte ci ha dato delle buone tracce come la Vacant Space Records.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Un'altra pagina dell'Apocalypse, così come il nostro magazine radiofonico. Si parla di musica, si parla di tanta musica e di argomenti. Una volta si parla di futuro, una volta si parla di presente, una volta si parla di passato. Questa volta parliamo del meglio di la top playlist, la selezione delle quattro tracce che più sono piaciute a noi e a voi, che poi sfocia in questa mini selezione di quattro, quindi una vera e propria chart, rapida, veloce, in ordine decrescente. Ma non ci piace definirla proprio una classifica, ma più una selezione, quindi una top playlist selection. Adrenaline, Beyond the Veil.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Brasci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
1: Iniziamo questo gioco con il tempo. Parliamo in questo momento di futuro, quindi tra i preascolti che sono piaciuti, che ci piacerebbe anche riproporvi a distanza di qualche tempo, in questa zona riservata al tempo, Chaos Think Too Much.

Pop Salation, i suoni dell'apocalypse. Oggi abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Brasci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane. Odeon Pneuma,

0: documento sonoro. Un viaggio senza tempo.
1: Eh sì, è tempo di aprire la nostra porta del tempo. Nella zona mista si guarda al passato. Una traccia che ci era piaciuta tanto anche per la sua originalità. L'abbiamo proposta per molto tempo. Ci sono state più versioni. Noi vi proponiamo quella edit di Erli Tepsi. È praticamente un inedito. Donato Dozzi e Anna Caragnano con Parola. Siamo nel 2019.

0: Shut the fuck up.
1: Suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
2: Apriamo lo spazio preascolto, quattro tracce selezionate da Riccardo Brasci e da me Stefano Antonini. Durante il corso della settimana noi ci troviamo ad ascoltare tanta bella musica e poi ve la riproponiamo, così come stiamo facendo anche quest'oggi, come facciamo tutte le settimane all'interno dell'Apocalypse, in blocchi come sempre, da quattro tracce.
3: Collective States, Light Show. Nita, Frambonetti, Mad Things.
4: Ready for the mad thing. It's a mad thing of one.
3: Joseli, Reflection. Andy Sin, Heinrich Heine, Keep on Dreaming.

Su questa etichetta abbiamo trovato tanta bella roba, così come questo Andy Sin, Irish ed Ain insieme in questa versione instrumental mix dal titolo Keep On Dreaming.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
1: Ormai è diventato un appuntamento fisso ogni settimana. Caro Tuono, ci vieni a trovare e per noi è sempre un momento di gioia, di tranquillità. E devo dire la verità che sia Riccardo che io ci mettiamo ad ascoltare tranquilli quello che Tuono ci propone. Lui fa parte dell'Apocalypse Team, per 15 minuti adesso ci racconterà storie musicali senza parole, solo musica.

0: questo era il DJ Tuono. Bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. Siamo ai saluti finali, abbiamo parlato di passato, di presente e futuro, abbiamo ascoltato, anzi preascoltato, guardando al futuro, abbiamo ascoltato la nostra zona mista, ossia lo spazio senza tempo, dove ascoltiamo il meglio del passato e del presente e del futuro, anche selezionato dai vostri gusti musicali al 3914857785, che è la nostra linea WhatsApp. Se volete ascoltare anche le trasmissioni vecchie, i podcast, potete farlo tranquillamente, andate nei nostri siti ufficiali stefanoantonini.com, atrmix.com, ci sono tutti i social, ci state aggiungendo in tantissimi, grazie davvero. La grande famiglia dell'Apocalypse si allarga ogni settimana. Per ritrovarci dovete sintonizzarvi qui, da dove ci state ascoltando in questo momento, esattamente 120 minuti prima. Stesso posto, stessa frequenza. Come sempre gli argomenti saranno tanti, ma l'importante è che ve lo segnate sull'agenda e ci ritroviamo qui. Come sempre l'Apocalypse, da Riccardo Braci e da Stefano Antonini ci diamo appuntamento la prossima settimana. Come sempre raccontatelo voi e non fatevelo raccontare. Passate 7 splendidi giorni. Bye.
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo. Non fartelo raccontare.
2: Deep Waves Music presents Deep Waves Music Show, hosted by international DJ and producer C-Pain, live from the Deep Waves Music Studios in Miami. In Miami. Your weekly wave of the best premier electronic dance music from around the world. From around the world.

0: Owen.
1: Alza il volume perché c'è il sound che ti piace, sound nuovo, 60 minuti dedicato a tutto quello che esce in questo momento. Come sempre, Riera Trend in collegamento con le etichette, in collegamento con gli autori, in collegamento con tutto quello che è il mondo della musica. E allora inizia MP Trend.

Volevamo salutare anche le tante persone che sono in ascolto e che stanno studiando uno strumento musicale. Quest'oggi ci soffermiamo sui pianisti. Perché? Perché il pianoforte è uno strumento che, beh, devo dire che ti acchiappa, perché poi con tutti quei tasti, sono 88 se non erro, alcuni bianchi e alcuni neri, beh, devo dire che crea una bella melodia. Come i prossimi due singoli, torna il nostro carissimo amico Carlo Oliva con Shining Star e poi anche Malika Yan per MP Trend Italia con Una Possibilità. Riviera Trend vuol dire la musica che esce in questo momento.

0: nuovo, quello di Riviera Trend. Io sono Andrea T e tra poco un'esclusiva Riviera Trend, questo l'abbiamo solo noi. Ti penso sempre, sempre, sempre.
1: E il tuo nome che ritorna.

0: È un posto in cui il limite della realtà è la tua immaginazione. La gente viene per tutto quello che si può fare, ma ci rimane per tutto quello che si può essere.
1: Se oggi ho deciso di parlarvi è perché il nostro futuro è minacciato.
0: Come molti di voi, ho trovato qualcosa di molto più grande perfino di me stesso. Ho trovato i miei amici. Ho trovato l'amore. Riviera Trends.

Allora, la domanda è molto diretta e quindi la risposta è, deve essere immediata. Tu cosa fai stasera? Sei impegnato? Sei impegnata? Facci sapere. Intanto noi, mentre tu pensi, continuiamo a suonare questo singolo che, pensate, è entrato nella top 50 della classifica francese nei singoli più ballati. Coveri e donati versus Mr. Mind, The Night. Alza il volume.

Tra poco torniamo con la terza e ultima parte di MP Trend nella versione leggendaria, quindi suoniamo i singoli che ci sono arrivati in questo momento. Un po' come quando vai al supermercato, no? Che c'è il pane appena sfornato, caldo. Intanto tu, mi raccomando,

nella versione leggendaria, terza parte di Amp It Trend. Beh, c'è una canzone che dice Aie, noi appena ascoltata ci siamo innamorati di questo singolo, molto afro, molto tribale, adatto a quest'estate 20 e 26. Sono Casango e Alejandro Garrido, poi a seguire il nuovo di Baby Rexha e David Guetta con Sad Girl. Ah, mi dimenticavo di dirvi una cosa, che con noi di Riviera Trend state bene!

0: MP Trend.
1: Ci trasferiamo dove c'è il funky, dove ci sono questi violini, dove c'è questo sound che ti fa sognare, volare. E invece il prodotto è completamente italiano, sembrerebbe qualcosa che arriva, no, dall'estero. Melody Castellari, ci sono delle voci qua pazzesche degli anni 90, 2000.